0: Les novitats de RTR.
1: Els Estats Units volen abaixar els preus per diesel conegut de les reserves de l'Europa. Livells de l'aigua extrem bas, mars chaudes, el servei de la mirada del clima de l'UE presenta xifres per l'estat de Chaliras e l'aura è oz variable con uradis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temes a les 6, al microfon Hugo Scher. La guerra in Iran e la blockade della via de Hormuz cejunen auts costs de carburant. Per sbassar ils costs dauzen ils Stati Uniti il squitch sin l'Europa. Ils paiais de l'UE duen dar liber les reserves de diesel per uscir sbassar il prezz della fiera mondiala. Il minister de finanzas american Scott Bessent scrive in ex che ils partenaris europeis duen immediat mettere a disposizion fornizion supplementares. Purs, camionists ed interpreses americanes nadastien bec restar per suls cun ina scarsezza da diesel mondiala. La stat passada a cejuna en l'Europa livells de l'aua extrem bas. Vitirs dati ostles en primes cifres concretes del servei de la mirada del clima de l'UE Copernicus. Quelles mostren che da pi decennis ne bec pli flessegia usce pauca aua or dels flums europeics en las mars. Copernicus ha registrat las pli basses deflussions medias da pi il comenzament de las registrazions l'on 1992. Il medem moment eran las mars entorn l'Europa ordward chaudes. Per lung las rives dall'Atlantic sco er en la mar mediterrana occidentale e centrale aia da temperatures da record u bunamain da record. En in nov temp de record de 7:55 è in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quai a comunicare NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord eran in astronauta e 3 astronauts che duain restar radond in mezz ons in la ISS. L'equipe den finosse duai retornar il plibaut l'emna proxima. Roman Huga inoltrà en il Cusel Nazionale una mozione che pretende che in Spo era en l'avenir pagare biglietti en il traffic regional con Daners Blutz. Il Cuselier Nazionale reagisce uscire sin la strategia da digitalizzazione della branche del traffic pubblico e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che senti las consequences kins na po bec pli comprar in bigliet dar il manijons. La malcia piencia en la populazione sei a gronda. Il pli grand producent del raubo de sport, Nike, ha annunciat un nuovo programma de sparn. Ils proxims 5 ons vuol il concern sparniar 2,5 miliardes dollars, tranta rauterer cun reducir plazzes. Già alla fin del 2023 aveva Nike lanciat un programma de sparn cun un volume de 2 miliardes dollars. Il quartal passà e la svieuta de Nike si è reducida per 4% in 1,2 miliardes dollars, comprelià con il medem quartal de l'on passà. Il gudogn è si reducì per 2%. In novità del sport, hockey singlaccia in la National League perde Ambri Piotta contro gli SCL Tigers con in a cinch. Il è sta la soletta partita ier sera. E Balapé, Champions League delle Donnes, Servet Chenois perde in il Danemark con in a cinch contro Köge. Per le Genevrine è qua la seconda clara terrada in il secondo gioco della Champions League. En il terzo gioco della Nations League alla Germania guadagnà per la prima giada con ses nuovo trenador Jürgen Klopp. A Minca alla Germania guadagnà contro la Serbia con 2-0. En il secondo gioco della gruppa A2 ha dato in pari da 2-2 tra l'Olanda e la Grecia. Il Portugal ha guadagnà il terzo gioco contro il Danimarca al Portugal guadagnà con 4-2 e nel gioco parallelo al Wales guadagnà contro la Norvegia con 2-1.
0: La meteo.
1: Ozesi variablement sur traccia nel grigiun del nord, poi anche plover la damaun. Il svendermezzi plovi cia e la. En l'engedina bassa e la val Misteir dati pli lunghes fases de soleil. La temperatura maximale en la regiun de Cuira 23 grads, en Zuri Sozelva 22 ed en l'engedina auta 17 grads.
0: Quai entstades las novitats der RTL.
2: Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: Pront per il dì.
3: Buonura movera bot del 2 d'ottobre le 6 e 5 e la dina scena al microfono. Azza buonuri spercial stersu va tot bainet. E la buona nuova oz i va planin planet verse fin d'evne. Bel eset cono erozin bundi.

RTL Bunura del 2 de Oktober. I deine Rats Bunura in Kuchen del Kalender. I lasch geht in Parobes, tian schon am opisera per linges grasses qua in Schweizer. Oz avant 42 ans, di mena del 1984. Vegn eletta la prima iada in a donna antil Consell Federal. La Consigliera Nazionale Liberal Democrata de Turich, Elisabeth Kopp, succeda al Consigliere Federal Rudolf Friedrich, i surpiglia al Departement de giustizia e polizia. Allora, era il 2 ottobre, ma del 2001, è capitato che in giugno ne avessero aspettato e credo ciò che potesse capitare in Svizzera al grounding della Swiss Air. Tutti gli avioni restano per terra a causa mancanza di liquidità verso 20.000 passeggeri e passeggeri in Svizzera e era l'ester spettano in appon svolare in avanti per cui la Swiss Air ne svola più als biglietti non hanno più in giugno valore. Allora, er oz avant 28 anni del 1998 veni als otter tipic Svizzer sul mercià al Smart, la visione da Hayek in auto elettric dota qualità bu mercià e ecologic con dus sets. Al primo mo in cooperazione con VW, più tard allora con Mercedes-Benz, ed intanto è quel rebel, per dire neata, er fin già nu cresciù con 28 anni, is adatta er el osa alla massa per poter existere in avanti sul mercià. Qua in per anniversaris per 8-2 d'ottobre, nos ciut antil passà, e gen bebonder ciccia quel de dots, a tot pront per no. Intanto il dì a muovere giovane, le 6 e 17 è buon dì.

Clan Happiness, sis i vanchitrais, gira un dels grands chantadurs i pioniers del rock romance, i mort quiston de primavera. In quell'on, c'el ves complices 75 aval anniversari als 11 de novembre. I precis per quel di, als 11 de novembre, per qua ir planisadi la publicazione de sis ultim album de musica, be per in quart moment es el titel in album c'è la centadur tuacin Pascal Gamboni a registrai qua infra bie 24 ures a molan passa il stüve de Paulino Cla a Sush. I quai si è stata in esperienza de bellezza al del più bel c'è l'aia insomma d'udin si è vita quinta Pascal Gamboni i delir ozenti la quotidiana l'album con trai de cenzuns per part populares e per part de d'otters interprets e cenzuns per part veglias ma nof registrades ma dure cenzuns per part amo mai d'udides o pubblicades suns in quel album. E poi postare a partire dal 30 d'ottobre. In più, è planizzato allora il 19 dicembre di quest'anno al battesimo del nuovo album di Paulino Cla e qua la Fondazione Nice. Per scuola, questo dura anche per notare in vostri calendar. Tutta la storia che ci questa collaborazione su Silvana Inge di Nice da Paulino Cla e Pascal Gamboni dell'Ozza Punta Antilla Quotidiana.

0: In bel vendredi bunura del 2 ottobre, in tante stat les 6:30 i Hugo Scher es plancul les novitats.
1: Roman Hug ha inoltre nel Cusel Nazionale un'emozione che pretende che può essere in l'avenir pagare biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il Cuseller Nazionale reagisce uscire sin la strategia di digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non lianda del Cusel Federale. Per sbassare il costo del diesel, auzen gli Stati Uniti il squitch in Europa. Il paese dell'UE doveva dar libero le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doveva immediatamente mettere a disposizione fornizioni supplementari. E da più decenni ne bici più flessaggia usce pauca aua ordels flums europeics en las mars, scola stat passada, quai mussen las cifres del servec della midara del clima dell'UE, Copernicus. El a registra las pli blassas deflusions medias da pil cumenzament a las registrazions l'on 1992.
2: La meteo
3: presentada la prosenec tutte. Cosegliazione sustegn en casta solitaria dat en la veia decna. Informations sollt verbunden bleiben.ch.
0: Hey, appunto, ben possibile ci vostra vezzi otzkun eils tine sando di usche bler l'ultim tempo ed era tot surprise als gotins. Ci clocken videle fenesta zu bunura aus dieser punta per più sur tratting rigiun i po er dar qua la plövige più weil der Postüter per de Wammes di bin in Gettina Bassi la Valmüsteidla dai più lunges Phases de Sulaico. Dopo temperatures maximales de 22 Graz a Quere in Suri Sozelva da 20 Graz in Gettinota fin de 7 Graz. Per ti bain in quest'vente di buon'ora

0: Da lombris qua pro RTR vainci avant la set.
1: RTR Impuls.
0: Simo Berch, il va a scuola, al liceo Mazzua, si parte quiz dis, seis in Pisa Mainz con no.
2: In Pisa Mainz, vielen tres mie ciò, vielen spera vi, e sono usce e schwelze da ciò da vent, scuccia il sun comparies. Impossibile dal cifre, griflant ad inner da ciò il vöit. Il sin Pisa Mainz un ca. Mince seconde compere un af in Pisa Mainz. Mince seconde schmanesce da ciò un. Mince tent, klappi un, ma quel scappa subito ciò. Il sin Pisa Mainz un provocation, scuin nar provi dal zafer. El san peren das multiplicer. Una massa gigantica de plesse, custaps, de cifres e de fatta sens d'exclamazion e domandas. Cim superreschen im naienten, schwelte müt. Dann dette meint une lüsch. Un punkt lüscheint, ci stacce il stür, ci il fasch caper, schulz tunz del ceceder. Ei prav del claper quist punktin. Ei prav del claper ed ei rif. Ei rif del claper quist punkt, quist de lüsch lüscheinte, ci pere de desser un ideia. In mia ciò, un'idea mia, per me e per vus.
1: Impuls.

Il primo domenica dell'ottobre si incontrano persone da tutte le valate alla festa di raccolta a Valchiava. Quest'on fa RTR parte di quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nos anslegrai la vostra visita alla festa di raccolta in la Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valchiava. Da più informazioni, chattais vos in rtr.ch.

0: Ei, per bler sünd als Pübes Mais os chüs ei.
1: Osa suna der sequala vus funziona er, hai punta per bler sünd als Pü Bels Mais. L'Oktober con tutti i colori, l'Oktober è quel mais ci può aver plagiare della raccolta. Da per tutto dai der c'è a marciati festes, per dir grazie per tutto quai ci discresci quest'on.
2: RTL Centele du Monde d'Alemna.
1: Ma come se quei romanci e romanci si va per comprare loro als prodotti indigeni? Vai a domandare.
3: A me è più importante che i prodotti sono regionali e saisonali, ma non è più possibile. C'è una voglia di banane o fraia se loro comprano mai quelle frutti.
4: Also ich glaube, das ist allgemein dell'Europa oder eigentlich della Schweizer.
5: Ja, so ein Fischlede, die dat Differenz pures und pures de Privats, die wenden durch Produkte regionals, gerade per esempio alla Fiera d'Alianna, a Lyon.
6: C'è veramente ein Klärchen für das Cuisinare, trovar Produkte regionals, stagionals. Da c'è la parte se sono mica tanto in paese del mondo del prezzo.
7: Noi prendiamo la plebia maile regionale, altri prodotti regionali, altri qua, altri sa sebo. In ton venne e importavo che sto retresci in svolto, tutte le banane da qua, mandarine, spedate di abbottare.
8: Mo regionale, mo. Intraspiato, mo regionale. Tutto quello che possiamo dire. Noi siamo obbligati a sostenere il nostro prodotto.
9: E produce il resto, a questo punto, posizione in Alps con Ciagioli e prodotti da là. E allora la regione Val con Ardeufels e Verdura, Ciafenza e. Hey.
10: De cosa si amano quando si compra un super bien. Che gel da d'alba, quindi veramente un gusto a casa. È un gusto in te migliore, in sente lo gioneo che quello faccio con carezze, con te.
4: Allora, è una cucina in gota e allora quel fattore la mia donna, allora fa l'air, questa comprerenza.
5: Gli sincer. Also per mei omistus important, also schi bei il prezzi scola di rivonza, aber la rivonza ha tutti non in pigronda importanza di oca pesce le fige branca produkts regionals an simplement esso prezzi. Allo sind du gen prompt da

E pagarci ciò di più. Hai ci influenze c'è allora a noi sulla raccolta di quest'anno, vanno due di fin già una pruna, ma per esempio c'è influenze c'è a noi sul most, quanto buon c'è la nada vanci seis es, quella grigiuna la nada vanci seis del most, da qua discorina l'ora da vola set, qua pro RTR, in 8 minuti le 7.

El vende di bunura del 2 d'October in 5 minuts is les 7. Tempo las prossimas novitans qua pro RTR. E tante rotter in buona nova per to ques. Ci paien a moto tient un raps. Uscea sa un cash. Roman Hug a nempe inoltra antil cosil nazionale in emozion. Ci pretende ci si può ir in venir paiar biglietz antil traffic regionale. Appunto con cash, con raps. Depi de huai. E ti le sommitazzi con Hugo Scher in 4 minuti.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Las Novitats der RTF.
2: Bunamein in Million Personen pudessen question mit ar la Casa de Malsauns. Els Stadis Uniz wollen sbassar els Prezs per Diesel cun agit de les Reserves de l'Europa e Laura e oz variabla cun uradis locals e fases de Soleil, quai ein incins dels temes a la set. Al microfon, Hugo Scher. Sistient fin 900 mili persunas pudessen question midar la Casa de Malsauns, qua resulta din enquista dall'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che sa repeta mincion aia fa venir pli sensitiva de pritch la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte las persunas domandadas an indiciade examinar mincion la sicuranza. Ader passa la mese d'arte las persunas participantes all'enquista an indicia da voler midar la Casa de Malsauns se la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltre in il Consiglio nazionale in emozione che pretende che ins poere en l'avenir paiar biglietti nel traffico regionale cum daners blutz. Il Consigliere nazionale reagisce uscire sin la strategia de digitalizzazione della branche del traffico pubblico e sin la risposta non lianta del Consiglio federale. Tenor Hug sei il Centun Grigiun l'emprim Centun che sente le conseguenze che non può bec pli comprare in biglietto tar il manigiunz. La malcia piencia en la popolazione sei a gronda. La guerra en l'Iran e la bloccata della via de Hormuz ciagiunen auts costs de carburant. Per sbassar els costs, dauzen els Stadis Uniti il squitch sin l'Europa. Ils paiais de l'UE duain dar liber les reserves de diesel per uscir sbassar el pritch de la Fiera Mondiala. Il ministro de Finanzas american Scott Bessent scrive sin ex che els partenaris europeis duain immediat mettere a disposizione fornizion supplementaras. Purs, camionists ed interpreses americanes na dascien bits restar per suls cun ina sciarzezza da diesel mondiala. La stat passada a ciascuna in l'Europa livells da laue extrem bass. Vitiers dat di ostles in primes cifres concretes del servetsch della midara del clima de l'UE Copernicus. Quelles mossen che da pi decennis ne bits pli flessegia usche pauca aua ordels flums europeics en les Mars. Copernicus ha registrato le più basse deflusioni medie da il commencement delle registrazioni l'on 1992. Il medem momento erano le Mars intorno all'Europa ordward ciaudes. Per lungo le rive dell'Atlantico scoere in la Mar Mediterranea occidentale e centrale aia da temperature de record u bunamein de record. En in nov temp de record de 7 ures e 55 minutes e in a capsula spaziale americana sgulada della Terra sin la Station Spaziale Internazionale ISS, quae a comunicia la NASA. La capsula dell'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauti e 3 astronauti che duain restar radunt in mezzo ons in la ISS. L'equipe den finosse duai ritornare il plibaut l'emna proxima. Dar il sport, hockey singlatsch en la National League perde ambri piotta contro les SCL Tigers con in a cinch. Il è sta la sulette partita ier saira. Romagnosi a saietà in gol dar l'avertur de sia sede javla stadion en la NHL. Il defensur Bernays nadentant bec pudi la impedir la terrada de Nashville da in a trais contro Minnesota. Josi a pudi scursenir con ses gol al in a dus. Con la sede javla stadion tar Nashville a Josi realizza il nuovo record del club. E Balapé, Champions League de las Donnes, Servette Schönoa perde en il Danemark un in a cinch contra Köge. En il secondo jeu è quella seconda clara terrada en la Champions League per las Genevrines. En il terzo jeu de la Nations League a la Germania gudegna per la prima giada con ses nuovo trenader Jürgen Klopp. A Minca alla Germania guadagnà contro la Serbia con 2-0 grazie a gols da Tom Bischoff e Florian Wirtz. E nel secondo giro della gruppa A2 tra l'Olanda e la Grecia è da in pari da 2-2.
1: La meteo.
2: Oggi si variabile ma in surtracci, il sventer mezzo di plovi, già e là. In l'Engiadina Bassa e la Val Müstair dati più lunghe fasi del sole. La temperatura massimale è nella regione di Cuira 22 gradi, in Zuri Zotzelve 20 gradi ed in l'Engiadina Auta 17 gradi. Domani si dà sulle liv con nivels di cumulus e la domenica dati per part sole.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
1: Dalla Damau alla Saira.
4: La Dina Scena al microfono zu Bonuri d'Intant a Erdel Segund, die dal Mais Oktober kommenzai. Ja, peina c'è un Mais ist fin, heino sa wein, wenn ja fa Statistika. Coach als Experte da loro guardan sul Mais passa in Grigion, ma irci influenza c'è loro a nu sulla raccolta, nos tema fin les settimezze. Belle scia con noi, zu Bonuri, bundi. Belle, Erdel, sa lirica sanales.

0: Harry Styles qua pro RTR dude spesale set in bel vind di bunura gevuge. Il stava in 26, questa va in stata cioda in sutta, in grigion va in però congolà, col veste della Svizzera, nu de più fortuna. Singola strazzadas an almain pisarà tanta rind, per in pain aua, più mal si è stat ordviste grigion al settember, dice Christoph Sigrist de SRF Meteo.
1: Ganz konkret im Rital und in der Selva, da hat es zum Teil nur 15 bis 20% vom üblichen Niederschlag gegeben. In Chur zum Beispiel hat es 13 mm Regen gegeben. Also das ist praktisch nichts für einen ganzen Monat. Und wenn man die Statistik lang anschaut, mit allen Messwerten, dann ist das Platz 2, also der zweittrocknigste September in der ganzen Statistik.
0: Hey, l'Oktober, quella cominciò con il mani in papo, oggi, aveva forse badato, buonura con il su, erscia quella sia, i resterai, il survisibile, uscì l'esperto dell'ora del SRF, quella notte passata, io ci vamo a dire, spoi a far quinto con circa 5 fino a 10 mm. Il grigion del sud, la resta per un avanti sud.
1: Was jetzt noch gut ist, die Schneefallgrenze ist recht weit oben, also auf 3200 Meter oben. Das heisst, das meiste kommt wirklich als Regen oben runter und steht natürlich dann auch zur Verfügung für Abflussbildung.
0: In der Spranze, quella nanisimo persa, tenor Christoph Sigrist, des Ref Meteo, al Mar Mediterran, sei per Moment 2-3 Grad più ciocco usità, e la detablera umidità, osso stobbiamo arrivare le 3 ore, ci meine allora quell'aua er illes Alps, dice l'expert dell'ora. C'è influenza c'è l'ora dels ultims mais, a nu sulla qualità del most grigion, e quella è una motematizzata, c'è buon'ora fine, giusto scoprosa. We'll be right back.

0: Vender di bun ura sper ci arrivava bain in questa seconda di dell'ottobre, gevus in bundi, les 7:21 es. Punto tem du toner tem de raccolta, vanno finge tematisa quart avant les 7:08. Il lavoro tot dubbel a quisdis la mosteria a Lyon, quai daia una mosteria a Lyon. Actualmente vengen di per di vers 4 tonnes maile schmeciadura la. Quanta maila c'è la clientela da tutta la valada da son vici fino a Trin Porta dipende naturalmente er in pace di stato in buon onda raccolta o nua e qui stanno a postuto una roba faccia da stut.
1: Non vengono smarvigliati, non vengono sono in strada da due, da presia a quella maila. Ad il primo bia maila pincia, a presto di entrare forse il solail e si all'infe bia suc. A si porta bene, si tratta qui bene.
0: Buenas noves di mene de Giuseppe Colomberg, ci ha 30 anni experiencia de far most. L'on pensionà es quisdis in acción appunto in la mosteria a Lyon e il principio della qualità del most è veramente declarà fiche simple.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta bia la maila, a se venin bia most, a se importa halt busci bien, qua gessi uagin prodotte, lo sto e le baibel lo suenter.
0: Fal bu most funziona di mene tenor in simple recept la maschina e la musteria Lyon quella va a mo fin circa la fin ottobre fin c'è la valora der c'è il sön di invien fin la prossima stagione.

0: Ich bin Franz Wienerler im Bumper Walk. Es ist der Vendredi Bonura del 12. Oktober, Ossenstadt Les 7 Mezza. Hugo Scher, Prankules Novitats.
1: Fin 900.000 persone potessen quest'anno midare la Casa de Malsauns, qua risulta in enquista dell'interpresa de conciliazione di Leut. Passa la mese d'arte, le persone partecipanti all'enquista miden se la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era qua radunt in terz. Roman Hug ha inoltre nel Consiglio nazionale una mozione che pretende che si possa in l'avenir pagar biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il Consigliere nazionale reagisce uscire in la strategia di digitalizzazione della branche del traffico pubblico e in la risposta non liante del Consiglio federale. Per sbassare il costo del diesel, dauzza negli Stati Uniti il squitch in Europa. Il paese dell'UE doa in dar libero le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che i partenari europei doa in immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Conciliazione su Stein in caso di solitaria dat in la Villa Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: Con in cielo surtrati una in direzione fin d'evna, il loro poi erblövge a plover o dar plövge qua e là o in grigion. Be in Ingedina Basi la Valmisteir la daia fase più lunga de Sulai. Qua topro temperatures maximales de 22 grads a Queira in Sur e Sotselva dai fin 20 grads in Ingedinota basta oz per 17 grads.
2: Rund per il Di.
0: Daniel Weger ist weiter pronti fit per nos quiz della bunudel che crisisco al Mosa. Als ultims dies, Otz ist noch in Runde 3. Der set buns al Gudenja Finosa. Wer er schocci va in avant? Jo va in Runde 3 in 7 minuts. Bel vendredi!

0: Chicory Seas.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal vich e la regione.
2: Buon dì, Daniel Weger.
3: Buon dì,
2: Daniel. Oh, qui si tu da dot con questi tappeti. Quello va in approccio da... Tu non impari da lungi da venza, Daniel, in Joel.
3: Sono da d'ora.
2: Ah, da d'ora. Ma noi fingiamo niente.
3: No, qua sono io.
2: Da per qua c'è Irvi Flecrea, domanda Georgina, qua c'è qua, è con questo ierto, punta. Idea di dire rumis su. C'è preciso?
3: No, in ha tre ore le bonus, qua ci resti una volta le bonus, tre ore l'ultima a malintera. E loro tre ore mol resti la melona.
2: Appunto, in melona. C'è sorte, esco allora?
3: Quella melone orange, non quella di Daudi, per sé di Cella. Il nome non sai di dire se ordinatura.
2: Oh, la promelone, se sono resa, c'è da quella da Daua, e loro da 8 Celles. Natalia?
4: Also, qua io ho questa Honigmelone, ci descrivo orange, e loro da qua creenci X, c'è qualcosa X, qualcosa con Netzmelone da qua, c'è quella si era orange, e quella di invierno da qua, ma mi pais. Ci sarà forse quella, no. The Mail.
3: Quella The Mail, ben preciso.
2: Ok, e quella è ogni buona?
3: Buona, se si esigerà, da due spicci, con tutte le settine ci dira. Non è se cresciuto, andrete, due si vanno a poter raccoltare. È anche stato TikTok.
2: Ok, ma c'è allora, cosa si spiglia allora quella là? Dai lo centric, cosa si spogliatore là?
3: Che ci mette un colore? Che la pleccia mette un colore sul spogliatore.
2: Che vuol dire di colore co a co?
3: Verde su un brun yelk.
2: Interessante.
4: Vai in price qualcosa.
2: Hai.
4: Melones a cuire, non vai se ne penso ci vengono insomma. Ma
2: hai. Va bene, forse fa questo ci vai nere.
3: Provaina.
2: Verer, ok, buon. Noi vanno al Kikrisis, runda 3, 8 buon'ora. A finosa 17 e 10 corrette, il primo di 7 in quel caso, ossia dovresti 8. Natalia è qua pronta. Io ho proprio col culo i corci.
4: Later corci ne è pronta.
2: Se Daniel...
3: Sì, magister.
2: Ah, è stato in
4: pa. Mi ci tende a fare un po' da magister. È senza scolazione di pedagogia.
2: Ma sì, gli stessi tu, non c'è tutto il slave, so vuol dire. Ton in ton.
4: Prossima volta pigli come il pomalef per fare con arbitra.
2: Ma allora, come sai? O pronto, se Daniel? Dus treis. In Valais da als Publers Girons Barbets Juvens da tot la Svizzera.
3: Na.
2: Just als Prüms Jeux Olympics d'invern annulé in Svizzera.
3: Hai.
2: Fos? Al terz Rinch Olympic is de color naira.
3: Hai.
2: Just la Feste de Raccolte in Valmüsteir a Quistonlö a Müsteir.
3: No.
2: Giusto, in Svizzera vaglia di vendere davanti a 6 anni la premia da ciascia da malati con pleina per cresciuti.
3: No.
2: Giusto, dopo 30 anni dai la giuranza obbligatoria da malati in Svizzera.
3: No.
2: Os? Il più piccolo numero primario è il DUS.
3: No.
2: Giusto, il 102 American Sting complisce oggi 75 anniversari.
3: No.
2: Os? Consigliere governativo spogna rieletti in grigione maximalmente 2 siade.
3: No.
2: Peter Paier è per il momento in sua seconda periodo d'ufficio con il consigliere governativo Grigion.
3: No.
2: Giusto? Vedrez con una lunghezza da passa 2 km da sotto 100 in Svizzera.
3: Questo non è un clip del tutto.
2: Fine moneta. Vedrez con una lunghezza da passa 2 km da sotto 100 in Svizzera.
3: Hi.
4: Na, is sun pel moment, al mein Ensche war vers 130.
2: Grand Thema nun, als ultims di zu ihr.
4: Ma forse ci so in imperanz, fürs qualora steht in a korrekte, ci vo in a vendusche.
2: Und is wenn a fat, Natalia?
3: Hey. No danger.
2: Na, per ja. Runde 1 wenn sie bestehen, sie ist korrekt, dass wenn sie gehen, per Runde 3 nur basta qui. Eine Treppe der Propine noch, die ist Vaterdina. Hey, cool, c'è un American Sting. Complice forse schon sitz attente cingivel, ma non ist appunto American, ma bein della Grande Britannia.
4: Englishman in New York. Mm-hmm. Oh, Sting.
2: Ma lo va quello russische.
4: Una delle proprie concente, The Englishman in New York.
2: Hi.
4: Hai, ma qua è il io, non è il Daniel. Il Sasco ci va, dice set buon, se le dir la scompri per melone. No, o se ne più, io ne più comprare melone. Da, o se da comprare maila, maila indigena. Buon, non è un piacere di fare questa ronda e roz. Non sto in giro del Cesar Daniel, o?
3: Qua è il sì,
4: in belli, in belli inerti, ci vise. Tutto ah, buon, grazie.
1: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Je veux plus chercher dans tes silences, ni deviner.

In Belischem finden die Bunura Cinci avant les Oti. Cinci vajent in viadi. Ma forse ossa vers la fin de l'on fin già dovre sui total contingent, che voglio essere. No, judain. I fain les prossimes minutes in viadi in papu lung, jan antil desert da l'Atacama. Qua esi l'America del Sud, aso proprio del hunch de vent. I percevano giusto che l'ora ozza Bunura quella destinazione. Per quel cialà, si può per il momento osservare alc del tutto fatto speciale, un fenomeno per dire uscire. In del più lös süds del mond crescen per il momento blades e pustut bellissimes flores. Appunto, non so, l'idea è in desert. Qua è un del più süds lös del mond. E per declarare forse un momento più bene, con speciale, c'è qua è, in quel desert, ne dai onze la lunga in giugno, proprio in giugno, nix, nada, pleuve. Il terreno somiglia là in certi lus da fatto a quel del Mars. E c'è i podar, qua insomma ci può capitare, usce alce ad affar col fenomeno climatico, il Niño. El ci pisere in otters lus per bode, si strasores più grandes, figi grandes, lascia crescere anche in quel desert, il Cile. Flors de bellezza. E qua in cifres eramo, anzi ci fa proprio impressione, in cifres sono qua vers 200 differenti sorts de flores e de plantes e qua su una surfaccia de 17.000 km quadrati. Su al tempo, fat il click, googlai, cerciai, vaglia proprio la plaina.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bunaman 1 million persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns. Els Stadis Units volen sbassar els prezs per diesel cun agit de les reserves de l'Europa e l'aura è oz variabla cun radis locals e fases de soleil. Quai en incins dels temes de les oggi, al microfon Hugo Scher. Sistentmili fin 900.000 persunas pudessen quest'on midar la Casa de Malsauns, qua resulta din enquista dell'interpresa de conciliazione Deloitte. L'augment de las premias che se repete minchon aia fac venir pli sensitiva de prec la populazione, scrive Deloitte. Passa la mese d'arte, las persunas domandadas han indiciat examinar minchon la sicuranza. Ader passa la mese d'arte, las persunas participantes all'enquista han indiciat da voler midar la Casa de Malsauns și la premia s'augmenta a mais per 20 francs. Avanti non era quai radunt in terz. Roman Huga inoltre in el Cusel Nazionale in emozion che pretende ch'ins po era en l'avenir pagar bigliets nel traffic regional cum de ners blutz. Il Cuselier Nazionale reagiesce uscia sin la strategia da digitalizzazione della branche del traffic public e sin la risposta non liante del Cusel Federal. Tenor Hug sei il centun grigiun l'emprim centun che sentia las consequences ch'ins na po bec pli comprar in bigliet tar il manigiunz. La malcia piencia en la popolazione sai a gronda. La guerra en l'Iran e la bloccata della via de Hormuz ci aggiungono auts costs de carburant. Per sbassar els costs, dauzen els Stadis Units il squitch in l'Europa. Ils paiais de l'UE doen dar liber las reserves de diesel per uscire a sbassar el prezz della fiera mondiale. Il ministro de finanzas americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei doen immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari. Purs, camionisti ed imprese americane ne dascien bec restar per sulz con ina scarsezza da diesel mondiale. La stat passada a ciagionà in l'Europa livells da laue extrem bass. Vitiers dati osles in primes cifres concretes dal servec della midada del clima dell'UE Copernicus. Quelles mossen che da pi decennis ne bec pli flessegia usce pauca aua ordels flums europeics en las mars. Copernicus a registra las pli basses devlusions medias da pi il commenzament delas registrazions l'on 1992. Il medem moment eren les mars entorn l'Europa ordward ciaudes. Per lung les rives dall'Atlantic sco era en la mar mediterrana, occidentala e centrala, aia da temperaturas de record u bunamein de record. En in nov temp de record de 7 ures e 55 minutes in a capsula spaziale americana sgulada dalla Terra sin la Stazione Spaziale Internazionale ISS, quaia comunicala NASA. La capsula dall'interpresa privata SpaceX è partita da Cape Canaveral. A bord erano in astronauta e 3 astronauti che doen restar radon in mezzo in la ISS. L'equipe den finosse doe ritornare il plibaut l'emna prossima. E tar il sport, hockey in glatsch, en la National League perde Ambri Piotta contro les SCL Tigers con Ina Cinch, il esta la sulette partita ir saira. Romagnosi a saieta in gol tar l'avertura de sia sedejavla stadiune en la NHL. Il defensur Bernays na dentant vic pudi impedir la terrada de Nashville da Ina Trais contro Minnesota. Josi a pudi scursenir con ses gol al Ina Dus. Con la sede giavla stadion ter Nashville ha Josi realizzato il nuovo record del club. E Balapé, Champions League delle Donnes, Servet Chenois perde en il Danemark con in a cinch contro Köge. En il secondo gioco è quella seconda clara terrada in la Champions League per le Genevrines. En il terzo gioco della Nations League alla Germania guadagna per le prime giade con ses nuovo trainer Jürgen Klopp. A Minka alla Germania guadagna contro la Serbia con 2-0 grazie a gols da Tom Bischoff e Florian Wirtz. E nel secondo gioco della gruppa A2 tra l'Olanda e la Grecia ai da in pari da 2-2.
2: La meteo.
1: Oce si variabla man surtracil sventermet di plovi, cha e la. En l'engiadina bassa e la Valmüsteir dati pli lungas fases de soleil. La temperatura maximala en la regiun de Cuira 22 grads, en Suri Sozelva 20 grads ed en l'engiadina auta 17 grads. Da maun esi det soleiliv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
3: Pront per il dì.
4: Pront per la dina scena, io mi avanti las ottimezze per l'aina e rozzi in giovius de musica, in de vos giovius de musica, che no ramassain ad una der c'è, e al belvi da quella rubrica Plagia a mai, ci si può far plagiais ad una persona ci sufficient. In una piccola declarazione d'amore in romanzo, da io ho scoprono vers 20 passà, les ott, belle con noi.

0: Liechtenstein preferida.
1: Ja, sun Albert Gewirzel de Vrin, meinel Stizund il Volk in de Vrin de Pi Vargevenions. Mia canzun preferida ei Toll an Toll da Eleni. Quella compagna nus de Pi che nus en conoscini in lauter. Ados, ci vijasse a bugien quella canzun. Ad imbigliavut, usen tos insieme.

0: RTR. Quai è il sempreverde del dì.
1: Ed in special happy birthday può schon dir va Otze Sting, leggendador britannico ci complice Otze 75 anni anniversari. Gordon Matthew Thomas Sumner vessel in si nom. Hai, Sting simplemente in surnom, che vanno schon pensare, e di proprio sincero, in sé fin già lunch, vera jant la musica di Sting, o er pibot la musica con sia band The Police, ma proprio amo mai ide in cerce per c'è la loro cifra quel surnom, fin oz, oz a buon'ora. Isco ci pare, la storia di questo surnom Sting sia c'è dal 1170, viveva in pullover, c'è viveva ficiant in stribla, nair jel, che i colleghi della band pensavano, dovevano pensare loro appunto vide di Naviol e in Naviol ha una guai, cioè una stachel, e per cui Sting pare ci fa appunto questo surnom. Sting è il plez in glais appunto per la guaglio di stachel in tudaist. Voilà, questo vorrei mangiare fin già total secret di Sting. E qui è il nostro Englishman in New York. Grandios. In 30 minuti les ad die Metzen.

0: 4 RTR Sting și cumplișa oțele țet anticinceavă la aniversarii moniade in happy birthday in tantă statlăs optimeță i hucoșer s-a cecidat de nou voță bunură.
1: Fin 900.000 persoane pudessen quest'on midar la cassa de Malsauns, quae resulta din enquista de l'interpresa de conciliazione Deloitte. Passa la mese d'arte, las persoane participantes all'enquista miden che la premia s'augmenta a mais per 20 francs, avanti non era quae radundi in terz. Roman Huga inoltre nel Consiglio nazionale in emozione che pretende che in spoeren l'avenir pagar biglietti nel traffico regionale con Daners Blutz. Il consigliere nazionale reagisce uscire sin la strategia da digitalizzazione della branca del traffico pubblico e sin la risposta non liante del Consiglio federale. Per sbassare il costo del diesel, dauzen negli Stati Uniti il squiccio in Europa. In Spaiais da Lue duen dar libere le riserve del diesel per uscire a sbassare il prezzo della fiera mondiale. Il ministro delle finanze americano Scott Bessent scrive in ex che gli partenari europei duen immediat mettere a disposizione fornizioni supplementari.
2: La meteo. Presentata la prosenec tutte. Conciliazione su Stein in caso di solitaria dat in la Via Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: È ben possibile che sto forza planizzare un po' tempo per cercare, anche oggi un'ora cercare neppe al parisolo la pelerina e adesso un po' più surtrat. Oggi in grigione e può appunto dare un po' pleuve già qua e là, beh, in ingegnina base la Valmustad la dà più lunghe fasi di solai oggi, qua dopo temperature maximali di 22 gradi a cuore in su riso selva dà oggi fin 20 gradi e per l'ingegnina notte bastano oggi o divenia oggi fin 17 gradi.
2: Dalla Damaun alla Saira.
0: Il Ceccio Nova Namo pronto, avanti ci batte la nuova musica. Musica romancia vende Bibi Vaplan. Tetlaine punta amo avanti la snuff. Buongiorno.

0: Im Bell wendet die Bunoda.
1: RTL Nova Musica Romantica.
0: In dis dot minuts is les novim bun temp per appunta impa nova musica romancia. Ot vin impe la nova EP de Bibi Vaplan e con quella fa la musicista in gedinaise viadi sulla luna. Man ir finja do di questa primavera is comparude sia novella Luna Nectar 37 alla nom ci quinte da Maria Rosa ci riva sulla luna e va in tante rotte confrontata con in enorme sul dum. La EP ci compara ot as base er appunto precis in quella storia e il motif de questa combinazione de cudes e canzons tenor l'artista fic simple.
2: Per me era sicuramente interessante da dirvi del tema da differenti svarti, da un is l'istorgia, scriver l'istorgia, quella era per me una grande sfida e c'è la parte naturalmente sfondare emozionale anche in quel mondo, cioè mette avanti e sono là sulla luna e vede tutta la bellezza dell'universo. Sono uscita lungo da vendere la terra e di stessa uscifer incogliata con tutti i temi dell'umanità.
0: Cinque canzoni sono sulla nuova EP, oggi vengono però pubblicate B3 da quelle cinque. Con questa pubblicazione in tappe si potesse dire che la musicista fece una sorta experimento.
2: Il consumo di musica è gli ultimi 10 anni completo, ma anche mi dà con tutti gli streams, con YouTube, con social media. E è proprio anche di accettare, mezzo adattare un po' al consumo e fare un album, fare una canzone, produrre, qua costa un'uscita enorme, blare, che è quella gli altri non sa. È proprio un po' ora, c'è ci funziona, c'è una forza funziona, qua forza non è una stupida ora nuova roba.
0: E altri potranno crescere un dir, qua al radio funziona tutto a mo alla veglia. E per questa linea, ossa una di quelle nuove, per la prima iada qua pro RTR, Bibi Vaplan con Duccia Sön.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per l'incontro supremo dell'intelligenza artificiale il 2027 a Ginevra viene speciata più ambizioni del Consiglio federale e Victoria Golubic è per la prima giada in la terza ronda del turnier di tennis a Peking. Qui è in due dei temi della snow al microfono Hugo Scher. Consiglieres nazionales e consiglieres nazionals de totes fraccions pretenden del Consell federal de s'engajar pli fic e cun de pli deners per l'inscunter suprem d'intelligenza artificiale l'on proxim a Ginevra. La regenza svizzera doa combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischts extrems de models da IA, scriven els in una mozion. Uscire posse la Svizzera surpigliare in una rolla importante e in un momento critico. L'incontro supremo da IA sei in una chance storica che meritia da pli ambizione, ainom. Il pli grand producente raube de sport, Nike, ha annunciato un nuovo programma de Spagn. Ils proximis 5 ons vuole il concern spagnar 2,5 miliardi dollars. Tenor il chef Elliot Hill tuccien tar las mesires erda reducir plazzes. Già alla fine del 2023 aveva Nike lanciato un programma di Sparn con un volume di 2 miliardi di dollari. Il quartal passato ha Nike nuda in una svelta di 11,2 miliardi di dollari, 4% più poco comprella con il medem quartal dell'on passato. Tennis? Victoria Golubic sta per la prima giada in la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicese ha battuto l'americana Peyton Stearns in 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. In la prossima ronda affronta la svizzera sin la ceca Linda Noskova.
0: La meteo.
1: Ozesi variabla ma in surtracci il sventermetti plovi c'ha e là. In l'engiadina bassa e la Valmisteir dati pli lunghe fases de soleil. La temperatura maximale in la regione de Cuira 22 graz, in Zuri Sozelva 20 graz ed in l'engiadina auta 17 graz. Da maun esi det soleiliv con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
2: In Belvendere di Bonore, Spranza giusto con in Stortin, in un man, al buon cappuccino in ciel, giovici in buona posa, benge fede da esco musica per vostra posa, e sono la rinascena. Buon dì!

0: dove, quando.
1: In el es verament insomma ne far stress, ma precis 2 minuts i 45 secundes vaivet per dar il cucan din vos calendar e ciccia vo podeset far oz la surpresa con nostra tata. Be bonder! Ci da vos Charles ci fa oz feste d'anniversari. In 30 minuts rivine les linges. Na, du si, 42.

0: Vende di bunura il 2 d'ottobre, ispera il 102 Sting, ci complisce Ozza 75 l'anniversario. I cenuani fin già gratulati, Ozza bunura vanno a notare a mo preziz 4-8 noms, grond e gross, e con coccen in nos calendar. Scoprim van auguris a Sandra Tor, e la sta Dao, Sangala, complisce 48 anni ed è la gratulaina e non gratulaina era darno camminata. E complisce 50 anni, happy birthday per Rudont, feste venia fat vrin appunto in stuva da darno camminata. Lura Angelina Foppa, o Angelica, Angelica melder dit, c'è la stuva don Angelica, Angelica Foppa caduf, e la sta a Schluain, esoriunde de Ruere, si e la complisce 70 anniversari. 5 anni più vecchi è il Meinrad Livers, de Trun, complice 75 in grand happy birthday e redel. Ci vediamo in bel di de feste con blera torta, bleras visites e un hotel regalino.
1: La copina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bogno engiadina. CH.
0: Il regalo fa in Irnosco, mince di la copina, la tazza da derte erci, ve siente da regalar quella. Oz, potete telefonare, le slinge quelle sono ossa aperte, sono l'occent, 20-25-30. La tazza da derte pronta per farvi adi, sono l'occent, 20-25-30.

0: Der Lengedin als Rebels, Veglia Spranzes.
1: La Cuppina. Presentato il buon Lengedin a scuola. Il buon con agua minerale. buonlengedin.ch.
0: E la più svelta oggi con telefonare è stata la Ottilia Kohlenberg da Cuera. Bondi, don Ottilia.
2: Buongiorno.
0: In giovane il saluto e gli auguri.
2: Io le saluto la mia nazza e le gratulare della e le viso il tuo bien per se usi son tavolo di una scienza. Con car saluto ed in BG. Ottilia ed Ignaz Quera.
0: Das ist eine mal forza svelte dir coche la nom la netza Cicel Zaguri.
2: Claudia de Marmels.
0: La Claudia de Marmels, das ist lof. Kumlisch als ist an Tavel?
2: Ja. Yeah.
0: Schon einmal spezial.
2: In alla sia sora aus curonta saison.
0: Ah schon, nur fa eine feste duble.
2: Und dann bist du aus dem Mademji.
0: Hi. Giusto un mognato speciale, o feste duble a Salofoz? Stanno tutte due o a Salof?
2: Ella sta a Salof.
0: Ma tutte due? E la sora è?
2: No, l'altra sta a Stirva.
0: A Stirva, ah, quando ne siete uscite lungi di vento.
2: Ah, perché siete sei a Turicch, aine.
0: Ah, hai.
2: Perché siete sei a Durdorf.
0: Io sono una...
2: Ah, però ella si arrabbiassi, si dormir, da mattaccia.
0: Flott. Io sono Anna Fatmüdada e stanca su tutti i due.
2: Sì. Yeah.
0: Gratulazioni a noi, tutti i due, ma posso dire alla Claudia de Marmels che complisce oggi le 60 avvi, che vengono noi del RTR in Belli di Festa. E grazie per il telefono, don Ottilia.
2: Grazie a voi,
0: di BG. Tutto buon. Arrivai.
2: Bye bye, Nadia, ciao.

0: Dai insomma un Florianasch, Natalia.
1: E crankas schon.
0: Falamo musica. Questo qua è sempre fin già in de quelle si va più veglies.
1: Ma 1996. E crankas non me me lunch, forse un mezz'anno uscivavan si notte nuova musica da del. E crankas c'è l'esempio, mi c'è tenda anche il studio. Natter nus, ma vi lo registra in musica.
0: Florianasch, qua pro RTR in Klassiker, in un buon punto, non ti scordi in Klassiker. Hai, allora, aspetta, sono eravamo in Klassiker, qua in Klassiker 1, se si potesse dire.
1: Hai, proprio. Allora, l'attenzione è per me, al mai già fece otta, oggi so scienze, la grande finizione, il grande finale della ciaccia ter RTR nostrains, oggi la busce ci ci guadagna la patente per l'ancivain.
0: E tu hast proprio nie blere emissions, nun?
1: I va in casa. Ah, okay. Also, appunto, in po' de tot, con annunciare prede, saluzza ciaccia, e idea era questa, ander ciò, belles istorges, cools telefons, witziges fotografie, semplicemente tot ce ci toccia tiers, al studio decoro con cornes.
0: Quelle sposografie, quelle sono tiers, nun?
1: Quelle sono tiers da pilier da vende, sono già vile stigir, con cer in plazzi, quelle sono. Ma oz resta niente per questo punto. Armando, Janet, veng alles desch, per me al studio, non discorrenzi un po' di questa ciaccia, allora intorno alles desch e mezz, alza attenzione, per tu a quel ci sono nominus. Intorno alles desch e mezz, c'è il telefono sclinge, ed è il numero che vos non conosceis. Pigli giù, è un telefono per vide ciascias de malos o abbonamenti de x qualcosa, na, è telefono per questo vos hai sguadagnato.
0: Bell. E con Armando Ionetti scorre sprere mosli un paio da d'altre robe. Non, c'è un tal vain fin già qua in il studio.
1: Also, io voglio sapere del noi siamo proprio in una stede fiche ciode, fiche sute e do un po' di buonde su quei cosa erge un'influenza sulla ciaccia. Non al meglio mangi spere erge c'è la naiv veng su rancia, le spesce veng in su in gioco, non era creato acquista non c'è il caso. Ma forse ci era già più agreabile, c'è non vavo da dire c'è l'er con ira ciaccia. Do di buonde c'è eldis quei expert, c'è che queste temperature sciude, è infatti.
0: Così, quasi in prim bilancio di ciaccia.
1: Precis.
0: Otta da quest'on, allora ir versles dieci mezza, o da quando voles dieci, però Natalia Weber. Natalia Diller, precis. Buon, in 5 minuti delle 9 mezza, vuol dire per me, c'è e piglia con già per oz. Sordo una punta Natalia. Bel va a cominciare questa buon'ora in nostra compagnia, mi sembra di una scena, sta ben efficiente, alla prossima.

0: d'étoiles. Mais une mère, on n'en a qu'une.
1: Pronts per la fin d'efna? E mi pais schon, e nus essens giurisch und pronts per il grande finale della ciaccia ter RTR. Ci guadagna la patente? Respostes doque in bun un'ora. Ens però, giovanns in una nova runda cecciosas, al microfono per vus Natalia Diller, belge vos stais in nostra compagnia.

0: Nei, clasha che io sia. Ir a Claudine der Mann schwedo il jackpot ella a cetora questa una roba pitchna che nos vains cerciò. Ed era il pixel. E per cui, da qui per vos già dercio una nova ingiovinera, ein til jackpot az 10 francs, qui son ils cevazins.
1: La chassa ha una funzione de comunicazione. La chassa è internazionale. La chassa separa.
0: Che potesse essere? Stupge? C'è ci vengono voi in tutto il mondo in un certo modo per comunicare e noi giovani allora in var 6 minuti.

0: sowieso.
1: Mark Forster con Sowieso.
2: C'è Chauses.
3: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch.
1: Oz runde un avoperdes francs novs cevazins listes gio. Ma des francs avair o na avair is la domanda. Per vide qui. Gizeles uraglias, quis sun ils novs cevazins?
4: La chaussa ha una funzione de comunicazione. La chaussa è internazionale. La chaussa separa.
1: C'è pudesque esser 0800-2025-30, forse c'è qualcuno di voi oggi oz, la prima buona idea. La prima runda è un po' difficile. Non so forse non ci fate il primo simpice mainz. Ma forse c'è voi weiss oz è giusto trovò questa roba. E pensais, ah, Claire, der è giusto in 10 minuti trovò? E telefon 0800-2025-30. E tu scegli il terreno di giusto e non ti senti, perché è sempre più duro che vai in clettina in
4: La chaussa ha una funzione di comunicazione. La chaussa è internazionale. La chaussa separa.
1: Ci vuol provar. E da te guadagnare bons de nicchis in valor de 10 francs. Non lo senti, vai in 25-30. Oz esque propi. Fitch quiete fatte per runde un. Un gine tema vus nu steis aver tema che bloccais al telefon per zieve le prede, nus vain sen che a wunde temp. Ma e crei, che nus le scheins per oz. Stüge gu gen wieder quis che vazins, da mem giovans lura per vain francs.
2: Che chauses.
3: Presentada Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-wohnwelt.ch

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Touch and go, would you? In 7 minutes les dis ed apropos concurrenza de chacha. È la concurrenza de fotografie se sua senti la ronda finale. La giuria del 2026, quella existe da Quindrau Specia, ci dis fotograf de natura, Silvana Stecher, ci dis Cacedra e nostra redattura online Dominic Hardecker. E els esem decis per 5 fotografie, ci sun usa anti il final e per quelles podais vus usa ir a vugir. C'è nuna de quelles es pleja el melder, con un clic podais us dir giù a vossa cerna. Ed alla fin... Dopo allora punto 3 ci spem allegrir ed un bel premio. Il voto in quale è avviato fino in domenica il 4 d'ottobre, fino alla sera, tard a mezzanotte, also fino alle 23.59, potete voi sentire e dire giù la voce per la più bella fotografia.

0: Les novitats de RTR.
1: De quater sin dodes, il Cusel Nacional vol lubir de pli vendites de dumengia, ed il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Coi ein dus dels temes alles dies, al microfon Hugo Scher. Il Cusel Nacional vol de pli vendites de dumengia. L'avant mezzia el debattat ar quantes dumengias londeles facentes d'ascien avair avert lur portes. La ciombra gronda vol che is centuns d'ascien lubir 12 dumengias per on. Oz en quei quater. Con 97 contra 95 vurs el resultat sta piz a cup. La facente va os en avos en il Cusel dals centuns che aveva già decidi in en prima giada contr de pli vendites de dumengia. Cuselieres nazionales e cuselieres nazionals de totes fracțiuns pretenden del Cusel federal de s'engajar pli fitch e cun de pli deners per l'inscunder suprem d'intelligenza artificiala l'on proxim a Genevra. La regenza svizzera doe combatter activamein per standards minimals internazionals per ils rischts extrems de models de IA, scriven elsen in emozion. Uscia possi la svizzera surpiliar in a rolla importante en in moment critic. L'inscunter suprem de IA sei in a chance istorica che meritie de pli ambizion, einum. Il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik, sco guai che l'Associazion Professionale Auto Schweiz communicescia eren 36% de tutels autos immatriculats de nov autos elektriks. I sei el in prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutz autos novs. Malgrat il svilup positiv, resta la mobilità elettrica dentant Davos las finamires della Roadmap 2025. Der Norletza aves la compart d'autos elettrics voli essere il 2025 sin 50%.
0: La meteo.
1: Il suente mezzdì plovi c'ha e là in l'Engiadina Bassa e la Valmüstair dati pli lunghes fases de soleil. La temperatura maximale in la regione de Cura 22 gradi, in Zure Sozelva 20 gradi ed in l'Engiadina Auta 17 gradi. Da maun esi det sulle lief con nivels de cumulus.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns c'hatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mezzdì.
3: La tensione quella cresce, va in cina ciacidras e ciacidras e la possibilità di guadagnare la patente per la ciacciota de l'Ancivain. Noi siamo potuti occupare tutte le bestie di fatto il TAS. E cominciamo, ven Armando Janet per noi al studio a trarre la bestia e per noi dare un po' in un'invista scuola la ciacciota da cui stanno in stede. Per tutti quelli, ci sono loro annunciati per la preda, guardate davvero il telefono intervus. Forse c'è il telefono intorno alle 10:30 con la buona novità. Guardate davvero access, acqua e tutto ciò che vi trovate. Mio nome è Natalia Deller, benvenuti con noi, 3 questo venerdì.

0: It was Isa Temple, Tensione Isota.
1: La Preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: Armando Janet, nos guardia sul vicino tradizionel olas patronas. Armando, mir sentiment dis, e non sei per c'è, ma è dal sentiment che ti vente un cevriol. C'è di sti?
2: I crei in cevuc.
0: Tu dici in cevuc, yeah. Ok. Allora, per plagiar, qua sera in cina volta? E allora, traenze una di queste patronas.
2: Aul, mi guardo da vent.
0: Ed è un in sei da linea quella patrona, questa è una notte buona.
2: Non so dove sei. Questo è capriol.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Ed è un cevriol. Ok, non so già in c'è nun, ma non guardiamo una volta. Mm-hmm. Also, provaiens de telefonier ka, quist ides un chachider. Das waren sehr dit fürs forse belder chenot un chachidra, mana ides un om. E lora Jesse. La chance klingere guardaiens, scho quist ka. Pille jo al telefon. Speranz chalis din turn.
3: Hi.
0: Sì, chi è il telefono?
3: Qui è Marco Falet.
0: Marco Falet, qui tu ne già una volta bene e qui è Natalia Diller di RTR. Buongiorno Marco.
3: Ma buongiorno Natalia.
0: Sol perché c'è il telefono, ho forse un'idea?
3: No.
0: No.
3: No.
0: Proprio no.
3: No, no. Ma ci diamo oggi da saluti da ciaccia, ma qua non credo più.
0: Ma idee in direzione saluti da ciaccia, Sir Marco. Noi siamo giusto live all'emitur. Sir Marco, il mio informò c'è l'era un dei nostri candidati ci guadagna forse la patente da ciaccia per l'Ancivain?
3: Ah, da qua mi ricordiamo. Io avevo fortuna con fare il telefono. Due anni aveva, no?
0: Mm-hmm. E tu so, l'Anci una volta fortuna?
3: Ma co?
0: Sir Marco, Elis il fortunò ci guadagna la patente per l'Ancivain?
3: Ma qua non è vera.
0: Quel
3: ma,
0: è vera.
3: Ma fa vizz, ella fa vizz.
0: Na, su di quella roba non scherza è Sir Marco, proprio na.
3: Ma vai, io sprim s'avril non vai nierno, io.
0: Definitivo, no?
3: Io te la crai, ma mangia, ma si c'è fortuna.
0: Sir Marco, ma tu... è posso dire, è non su un consulente, non guardi sul vicino Armando Janetis, ecco, also in sé, è la persona che ha trazio nom. E, Sir Armando, tu sei il controllo, qui era proprio la cevra di cevriol, quella era in ordine e tutto ciò che tu essi.
2: A mince casa, di riles, gratulare, cordiale mangi, perché la patente.
3: Ma Armando, ma qui è diabolico, ma allora non stai in Baivor in insieme a lei, qua non va, in buon maiolino stai in Baivor in questa.
0: Qui tu ne vai, forse non giusto Otzlas di Gemez, ma la verso Saira allora.
3: Grazie Ficium pel buon man, pel fortuna man. Ma qui c'è un piacere, c'è un paf. Io non vengo a lui, c'è un bel paf, ma qui te ada alla matuc.
0: Buonissim, era quei droghi che mi c'è tente.
3: Ma superissim, ma mamma mia. No, questa è musica, questo li proprio dire.
0: Super. Sir Marco, scusa era la ciaccia usciliuencia per el? Also, claro, se lo guadagnò la patente, questo era il highlight, sì, ma scusa era usciliuencia?
3: Ma ed è semplicemente sì, l'estate più stantosa è scosso. Ed era da mai ora dei due fattori. Uno era questo gelurso, questo sottino, e per l'altro era semplicemente questo problema al terzo slurso. Non è non so che su questo Valmora, non c'è un Valmora, e là erano intorno al slurso e qua sai badà. Qua era tutto in faccia ciaccia e la sua vagina non era semplicemente non c'è un po' intorno sco usità. E dice che era un istantuoso, e loro hanno la fortuna di sette queste ciavrine, e là ossa nasce ogni fortuna, ossa sto l'attadlare. E hanno potuto la sette, quasi hanno fortuna. Loro sono anche in Ciamona con tot, e là hanno la seconda fortuna, poi c'è una sorta sulla gina e on, grossa, ne va giusto con Livio Chistelli con Doblerin di Zurignò, ci erano stati con lui nella Valmora. Usci non è uscito con la bestia, però è un grosso, e la giusta la valuta è la pronuncia mona. Questa era la seconda fortuna. Il di do di questa roba sono rivinti a Monne, ma guardando per in, oh, che mi dico, la ciavra, ah, la ciavra, ciavriola. Ma la società dell'RTL sono annunciato a Brice. Loro hanno visto quelle a muoverte, loro mi pensavano, ma è giusto verso le zundesh, e mi sono detto, in questo numero, i pac suni, i pinerò, io credo Duanana aveva il nome, io credo anche non parlo Duanana, io credo. E quella pigliò la terza della fortuna da River Tras e da Vannunzir.
0: Incredibile.
3: E una donna ha detto in Ciamona vanno fatte vivere, se poi ha detto, oh, se manca bene l'ultimo punto. E loro, e poi fu quello, cioè, oh, se vuoi, ha detto, e loro avessi tenuto 3 ore per fortuna con questa bestina. E poi squadra ci mi piace infernale.
0: Also die Mädchen, eine Chevre Chevriol, die Porto und Scheb, Gere, Fortuna, und noch eine kordiale Gratulation, Sir Marco. Nun steht schon Elpo, Lenci Wein, ihr, und noch eine Worte, ein Tschatsch, und qui, grazie, an uns Sponsor, la Banca Centunella.
3: Ma ciao, Flott.
0: Lore, ti vivio sempre una bellezza di Adele, grazie Fitch Adele per la partecipazione. E allora Lenci Wein, naturalmente, mangia ciò una bellezza, ciao.
3: La fine, allora, ciao. Sì, sì. Grazie Fitch, Fitch, a voi, tutto il team, un buon saluto, un bel dì. E voi fate una roba super. Era la sera, scusate un po' il telefono, ridi se ne va. RTR is fine.
0: Grazie, Fitzer Marco. Un bel dì, Adele. Addio.
3: Tutto il buono, era voi. Grazie, Fitzun.
1: La preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna, gkb.ch.
0: Armando, questa era una vera storia. Ha? Quanto fortuna è un po' avair? Also, qui è proprio. No, mi è luce in storia, sono se giusto un po' smorta.
2: Sto invece di essere se dice una racerf, può essere una preda più piccina.
0: Per preciso.
2: Ho proprio piacere a gusto.
0: C'è se per un cacciatore la più bella preda ci si può fare? Esco proprio se il cerf di corona ci si crea di una, c'è questo appunto il più bel preda delle scorne, o comincia a cacciatore un po' se esegge le preferenze?
2: Si crea solo la fin finale, i semi da Mincini e Francone in capital cerf, che è Franco sceglie. A prima volta credo che le storie ci vanno sentite, ci fanno la ciaccia, ci mincino e ci speciale per parte, e io ringrazio il progetto di Vasecre, per parte di altri animali. Ci sono solo tanti goti, avrei forse non un coat salvato, o non un luxurvero, o non sape c'è per un animale, sto per essere degna, e non facciamo certo. A prima credo che le storie ci fanno proporre la ciaccia grigiunga.
0: Allora speranza c'è qui da Lencivain erder ciò belles e storges. Armando, speresti c'è venci Lencivain allora der ciò per la 14 la volta con ti e c'è pei, grazie fici c'è deresco e allora c'è un bel di.
2: Grazie fici, good gente.

0: RTR in venerdì ens mezzdì, in dieser se lo regista quartens les undes.
1: Il Chelender, presentato alla festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Valciava.
0: Due occorrenze stemmen il programma questa sera. Per una il Ecstatic Dance a scuola, anche il Palace questa sera a partire dalle 7:30. E loro avessero un referat sul programma, quello lui anche il Museum Regionale sur Selva. Andreas Moser col referat Wölfe, sind sie uns zu nah? Que questa sera a Lyon anche il Museum Regionale, la sera alle 7:30. E loro guardando giusto anche ce ci gira da me ins mezzodì. La tournée dels ateliers a Wirz comincia questa fin d'efna da mem anche gli ateliers de Lavin fin aftan a partir dels 10 ins mezzodì e loro vessens da mem erenche la tundeide a Savonin quella olio a partir dels 10:30.
2: Il calendar
1: presentato alla festa della raccolta in Val Müstair il 4 d'ottobre a Valciava.

0: Las novitats ter RTR.
1: De 4 sin 12, il Cusel Nazionale vuol lubir de pli vendites de domenica, ad il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Goi en dus tals temes alla sindisch al microfon Hugo Scher. Il Cusel Nazionale vuol de pli vendites de domenica. L'avant mezzia el debatà a quantas domenias l'on las facentes d'ascien avair avert lur portes. La Ciombra Gronda vuol che ils chantuns d'ascien lubir 12 domenias per on, oz en quei 4. Con 97 contro 95 vus è il risultato sta piz a cup. La facente va os en avosa nel Cusel dels chantuns che aveva già decidi et er strecce main contro de pli vendites de domenica. Il settembre era mince terz auto nov in auto elektrik. Sco quai che l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia, eran 36% de tutti gli autos immatriculats de nov autos elektriks. I sai alla prima giada che questo compart fece ora passa in terz de tutti autos novs. Malgrà il svilup positiv resta la mobilità elettrica dentant da vos las finamires della Roadmap 2025. Der Norlezza aves la compart d'autos elettrics vuli essere il 2025 sin 50%. Ed anche la novità al tennis, Victoria Golubic stat per la prima giada en la terza ronda del turnier da WTA 1000 a Peking. La turicaisa ha battì l'americana Peyton Stearns in 3 sets con 6-4, 3-6 e 6-3. Per Golubic è questa la prima vittoria in 2 duels contro Stearns. In la prossima ronda fronte la svizzera sin la ceca Linda Noskova la vittura da Wimbledon.
2: La meteo.
1: Il sventer mezzì plovi, c'ha e là, in legge di Nebasse e la Val Müstair dati pli lunghe fasi del soleil. La temperatura maximale in la regione de Cuira 22 gradi, in Zure e Zotselva 20 gradi, ed in legge di Nauta 17 gradi. Da maun è esidet sulle lief con nivels de cumulus e la domenica dati per part soleil.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Le mezzo nel Zürz er Rumies Vötler, raccolte e sfatte, forse ci sono inciani per ultimi spatazzi la terra, forse per urtais vels. Ma c'è significa, insomma, fer raccolta, quando importanti sono prodotti regionali, oggi in dì, anche per la Rumancia. Risposte dopo per voi in pochi minuti. Il microfono per voi, Natalia Diller, buon dì.

0: Un classico dei Rolling Stones del 1973, Angie. Questo fin d'efna, olio la festa della raccolta in Valmüstair. Ed in quel connex, vens nus domandosen via che significa la raccolta o in sé per vus e scho comprais prodotts regionils, erschi son forse un po' in più cers. Rispostas da que wasa.
1: A mais è più importante che i prodotti sono regionali e saisonali, ma non è una possibile. C'è una voglia di banane o fraia se lo compriamo mai quelle frutti.
2: Però ecco, Arco, tu dici questo almeno dall'Europa o eigentlich della Svizzera.
3: Io sono felice che date differenze pure e pure a dei privati che vendono prodotti regionali, grad per esempio alla fiera d'Alianna, a Lyon.
4: C'è veramente clerici per cucinare e trovare prodotti regionali, stagionali, da ce la parte se sono mica tanto in paese del mondo del prezzo.
5: Noi prendiamo un plebia maile regionale, altri prodotti regionali, altri qua, altri salsebo. E in ton viene importato che sto retrescendo svolto di scrobanano da qua, mandarine, spedate di abbottarne.
2: Mo regionale, mo. Intra gli altri, mo regionale. Tutto quel possibile di essere. Non sono obbligati a sostenere i nostri prodotti.
6: E produce il resto, a questo punto, posizione Alps con Cesole e prodotti da là. E allora la regione Val con Ardeffels e verdura, c'è Fenza e. Hey.
7: Ho scritto di voi amno, quando si compra un super bien Cagil d'Alba, quando si vede a gusto a casa. Né? E gusto in te migliore, in sente lo sono io che faccio con carezze, con te.
2: Also, è no cugine in gota e allora che fa tutto la mia donna, allora fa la erba, questa comprerenza.
3: Gitt sincero, oggi per me omistus importante, also se bene il prezzo con la derivanza, aber la derivanza ha tutti non una più grande importanza di occupare le effetti brinca prodotti regionali, anzi semplicemente esso prezzi. Allora sono di buon pronto da dei pagazzi c'è cioè da più.

Nova musica è svizzera, la single attuale della Gioia Marlin a nom Two Lovers. Ed è Max Giesinger, wenn sie tanzt.

0: RTR in Venderdi, les Ündische Metz, temper les Novitäts, az kun Hugo Scher.
1: Consigliere federale Guy Parmelin si ritira sventer indigens in uffizi. Ad una conferenza de media sa il ministro d'economia declara che il cialia sin la fin dell'on. Il politico della PPS a 66 ans e deve nielegi il 2015 in il Consiglio federale sco successur da Evelyn Wittmer Schlumpf. Il Consiglio nazionale vuole che il Cantuns d'Astin lubire nel futuro 12 vendite di domenica per on e bicmo 4 sco actual. Con 97 contro 95 vus e il risultato sta piz a cup. La facente va os e navosa nel Consiglio del Cantuns che aveva refusato er strecce mai la proposta. Il settembre era mince terz auto nuovo in Svizzera in auto elettric, sco quaica l'Associazione Professionale Auto Schweiz comunicescia erano 36% de tutti gli autos immatriculati da nuovo il settembre autos elettrics. I sai alla prima giada che questo comparto fece ora passa in terz de tutti autos novs.
2: La meteo presentata la prosenec tutte. Consigliazione sostegno in casa solitaria dat en la veglia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: I gira quel cosa ter la meteo. Il seve mezzi is variabel mainch surterati, dopo erin per fases de solal. Il centun grigiun central e del sud plova quell'ora co e lo, e da mem is allora però giaraccio vaira sulla lif. La temperatura maximale is allora il regiun de cuira ter vance duas gross.

0: In direzione fin d'Efner con RTR. Din domenica ci va in Vingfeste Gide in Valmüsteir, la festa de raccolta. E noi da RTR essens natürlich meins erlo a löper rapportier de quist eveniment. Quint veng fat, con var 5.000 persones cigneron a guardir quist cortegi tres valciava e feron l'ora erenche un stop al marciò ter l'unolotter de quist passa 50 stanz. RSVS sono in domenica in il bus del RTR per emettere live della domenica della Valmüsteir ed insieme con me saranno da dire anche due altre voci femminili in più. Una conosce già quella di Anna Caprez e l'altra è anche quella della Sofia Stuflesser, che tu ne uscia.
1: Sì, Gian, io sono Sofia Stuflesser da Urtijai e ho una gran passione per la rugine della cultura ladina.
0: Tun interessante. Hai, ella ha 32 anni e deriva appunto da Urschai, per tudasch St. Ulrich e la Val Gardena. Ella sarà la co-moderatura in domenica, in giro con microfoni insieme con mia collega dall'Engedina. E la festa della raccolta in Valmüsteir ha qui stanno appunto un tema fici importante, la collaborazione sur confin, appunto Ercols Ladins delle Dolomites. Per sprenza unir un po' più ferm a nus a con nostra parentela rumenca, fainz nus appunto quist experiment. E Sofia Stuflesser es la persona ideale per quist progetto. Ella es presidente per la Union dels Ladins, ci s'ingaja pel mantenimento e la promozione della lingua e la val. C'è Ladin ven appunto cultivò in sia patria, quint ella nus usci.
1: Ma ta la vita da unidi il ladin schalli prejant dan tal dut la lias les unions i calli propri schalli bel te scola samben anga no son do jaura de ladin alena te scola calli ban un po puerk un po massa puerk per mantenir la rugneda ma duci sculeis un per ladin um sa san per ladin i un schit la vita da unidi mus un dic van ban rugna.
0: Hai, ci può essere specifico per un po' di più per la promozione della lingua il ladin, sotto striccia ella. E la svessa e già mi c'è tenuto loro schon er difficoltà di incleggere i nostri idioms in grigion dalle tiers. Er c'è la situazione non esotra in sia patria, er è sempre appunto 5 differenti idioms e una lingua comunale in scritt.
1: I pona uns un c'è mo ladin standard o ladin dolomitan che è un po' scicl roman scrijun na rugneda standard inter ladina che van metta uta caper scri nia per rugne ma me per scri i cal metta pur c'è occasions da via clinimonia un tang adurvat l'amministrazione pubblica na dausumonia la durve.
0: O c'è una di me, la nostra co-moderatura ladina, la Sofia Stuflesser. Ella è allora in giro in domenica col microfono alla festa della raccolta in Valmüsteir e c'è la vez da passare vos spera via e da sfermir. Un giorno tema, un giorno retnientes, ella domanderà un po' ad una il prüm.
1: Buondì, potessi pavo fare un'intervista per la trasmissione della raccolta, la festa della raccolta.
0: E che qui in Clegianza non tutti. Fin in domenica live con RTR l'ora davanti della Valmüsteir. Fin là, emlore mis dos colleghes erenci un po' in tempo per exercitare pledins. E più importanz, tu ne nemici a cas, uscia, c'è nus purenz in prender.
2: Grazie, Fitch.
1: De gra.
2: Per plagiar.
1: Rebel.
2: Nusens udins.
1: Saudion.
2: E c'è vus un bel di.
1: Io vi invito un bel dì.
2: Ed è malegre sull'emissione di domenica.
1: Io mi conforto a menare la trasmissione in domenica.
0: Ed è in mince caser. In domenica a partire dalle 10 essens nus l'ora live con nos bus radio a Valciava. È malegre enorme da dire da c'è una volta ora sun viedi esser ter vus e ves naturalmente un plagiar scelun all'altro da vus veng a spera via a guardir un po' ci gira ter nus. E forse in ciuscescu piccin tip trenta de nus e d'otter nus da guadagnir qualcosa. Per cui in giugno sarecnientes ni ansfir la visita in domenica. E roci, isa usa già quartensas dudes, temp per fer pront il gentir.

In 7 minuten les dude schlalore tempel magazin de mezzi a zin vendri con Toni Poltera. Ed is kurt a dia. E tu allora der ciò scuodina les dude gemetz per les gratulazions. Al microfono per vos era Natalia Diller, ci vis usa un buon appetit. Ed è naturalmente gust, se vais voglia de der un telefon o scriver un WhatsApp con una gratulazione. Fin più tard, ed in event. Natürlich, buon divertimento con nostre onde. Cosa quenci un po' in musica fin alle 12.

0: RTR, il magazzine a mezzodì.
1: Gli edici Guy Parmalat ho annunciato di calarci con il consigliere federale.
2: J'ai informé mes collègues ce matin lors de la séance hebdomadaire du Conseil fédéral de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
1: E più tardi nel magazzino facendo la loro bilancia, da sia la VUCR. Scusi facendo la bilancia della raccolta a Val Müstair in vista della festa della raccolta, ossa domenica. Da mais in magazzino con finizioni ed in magazzino con bilancias. Bel, ich es connox ein Mikrofon Toni Poltera. Il presidente della Confederazione, il consigliere federale Guy Parmalat, sarà teire la fin di onda sis uffizia, che oi politica della Partita Popolare Svizzera comunicia oz an una conferenza da medias. Elias Zuzeus.
3: Las ramurs dels últims dies sono nudes confermadas. In una conferenza de medias extraordinaria, al consigliere federale Guy Parmalat oz annunciasi a demission per la fin de quest'on. Il politiker Vadais del PPS e presidente della Confederazione attuale es entra in ufficio vandradont un de jans e voglia ossa far lö in temps mals durs per forzas vivas.
2: Cela fera à ce moment-là 11 ans que j'ai été élu à cette fonction et le moment est venu pour moi de laisser la place à des forces vives en ces temps de grandes incertitudes.
3: Durant la posa de sta, aia Guy Parmalat ponderà che ci sa il melder pel paes e sa nulla conclusion che qua sa e des retrar d'uffici la fin de l'on. Il consigliere federal partenza a fitch grad per sezons in uffici e desa la conferenza de medias ingrazia pro collegas e squadra e pro sia famiglia ed amias. La sanda è stata in ultim sons in tema regular pro Guy Parmalat. L'om de 66 ans ha però d'una dicel fece fin la periode d'uffici se la sanda permette quai. La domanda se la sanda saia per vide qua è stato un motiv per la demission dementesce il politiker Vadais.
2: No, c'est pas une question de santé. C'est une pesée d'intérêt, une réflexion que j'ai menée depuis cet été. Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était au début.
3: In una domanda de sanda. Ela fin già la sta ponderà la decisione e sente davo un de jans in una certa stanglantum. Il feu intern non arda più o se ferm col cominciamento de l'uffici, concede Guy Parmalat. Elles vuole in futuro occupar de Madame Parmalat, co c'ho il nome sia Donna Caroline. Quella è stu vi far bler sacrifici sils ultims ans. Il o la successura de Guy Parmalat vigne letta la session del dezember dell'Assemblea Federale.
1: An la seconda parte di magazzino allora discorrenzen con nostra redattore in Ciao Federale e facciamo bilancia di Ende Jones Parmalat an Uffizia. Oggi sto da voi di della sessione del ton di Parlamento Berna tra l'altro e il Consiglio Nazionale trattando quantas domenges e on las facentes dovessen aver avert lor portes. Las novitats osa con Alexi Baselgia.
4: Il Conseil National vuol che gli stiantuns d'Astian Lubi in l'avenir, che facentes han avert 12 domenges per on, o zen quai 4 domenges. Con 97 contro 95 vus è il risultato sta pizza cup. La facente va usen avos in il Conseil del stiantuns. Quella aveva già decidì in prima giada, era con un risultato strecch, contro de pli vendites de domenge. Con le votazioni finali hanno il Consiglio Nazionale del Consiglio del Stiantuns terminato la sessione del ton. Tra l'altro hanno le due chiombre decidì che la hotelleria svizzera profitesse fin avanti di una taglia sin la più valore più bassa, quai infine la fin del 2030. In ulteriore decisione è stata, con una dettagliata drec penale, che modra rec, tocca in l'avenir tar il delicts che nessuna nesce un becch. In più hanno il Consiglio Nazionale del Consiglio del Stiantuns decidì in la sessione passata che indemnizzazioni di partenza per il cadre il più alto della Confederazione non sono più lubides. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 da 30 filiales. La stizione di Mobies va era in 9 Mounts. Chi che è il nuovo possessore della facente non vuole mica se becch tradir. E si tratta di una gruppa svizzera di investitori che sorpia 100% delle azioni della Micasa S.A., comunicesse l'interpresa sin domanda dell'agentura de novitats AVP. Serradas vengono le filiales de Mikasa a Langendorf, Brück, Buchs e Crissier.
1: E noi tornano a Grigion, alla Val Rossain, che la Val Trant Mustere sono vici, in crappadas 82 nurses. Elle sind crudadas sur un grip giù.
4: In grande parte delle norses, nominate mai in 60 fin 70, tocciano il puo Marcus Berter, de Segnes. In vers RT era quel confermale tragedia che capitade vant bun tra i semnes. Reportale in prim da quai aveva la Gazette Südostschweiz. Il motiv per la crudade delle norses ne bec clair. Il pure dentant per schwans che le sain venides schiacciades. Sche din Luf, din Chaun, uscia da ein outer incident, na possian ins Bech dir. Actualmein venien prendides proves da DNA delles Nurses. A Trimis alla radunanza comunale approva unanima mein dus contracts per promover la biodiversitat a Guaut. En il nov reservata Guaut Natural Maschenz, keine surface de bunumain 130 hectares, Esident an Wienewand busseivel dir per il Strotz der im Napumereida e Buleus. Il second Kontrakt per totio 15 zones der Guaut Vei kun in a surface totale da circa 90 hectares. Aquira è in nom de 39 blessaier ter in accident de lavur. Il meine crana aia lavuravi din mia de fundament, comunicesce la polizia centunala. Giudina Schiala voleva il fermare un elemento entulato da 100 kg via dalla carana. Con far quai sai l'elemento cupicchia insieme con el. Con blessure via dalla bacida, hanno trasportato l'uomo all'ospital centunale.
1: Tante delle novità, sia le dodes e set.
0: RTL, il magazzino.
1: La festa della raccolta Val Müstair, che si fin d'emda vin si presentò, non si stos schon pi boten val e va in propria faccia raccolta, che la da Tifels.
5: Non la possibilità da salvare per garantire verso 90% delle parcelle e genie da vens con il blau.
1: Se si discorre da raccolta, va in era discorre da l'ora, il settembre, se si scu anche mai. Ed era la seconda parte del magazzino La Bilancia da Guy Parmelin e il cio on si odds da Saretrir. Avant tot che però...
0: La meteo.
4: Oggi vento mestizia barata nivels e fase sulle jives. Con zonten il grigion centrale e il grigion del sit stonera quintal con uradis. La temperatura maximale è a Murezza inter 17 gradi, a Savogni inter 18 gradi ed in il Grigion del Nord dati 30, 20 e 22 gradi. De Mount fai ora 10 sulle jiva e le svalade sei le prime anche a ierauta. La domenica si lura per part sulle jiv. Qui va la temperatura om 12 dies fino a 22 gradi, sin 2 mm tangi per maximal 12 gradi.
1: La novità dat ozitz dus do chover Guy Parmelin Saratera. Noi siamo ossa an lingua diretta con nostra corrispondente an cia federale con Fabia Caduff. Fabia, è una sorpresa ci Guy Parmelin Saratera e io a ce ne mangi bei propri momenti.
6: Ai qui a Berna hai dato già da spe un tempo d'una der ciò vurs ci han dit ci creien ci els retira quelles vurs sun lura erdventades via più de dotta so se diran la session du turn per que in unes una grande surprise però tu d'una un moment special schön cuslier federales retira
1: Guy Parmelin è la nigio elegia il 2015 avant Ende Johnson nel Consiglio federale scu successor della Grigiunga Evelyn Wittmer-Schlumpf, c'è resta osa de quels ons Guy Parmelin?
6: Nu kun ja scheine Guy Parmelin pel moment sco minister d'economia, però curcelles nu elette van dün de jans a el comenzà sco minister del Departement de Defensiun, Protezion e Sport, is sto però dirce in quels drei ons en in quel Departement nun alla scha propi in avo grons verstiz. Otter de vo curcela müda ein til Departement Federal d'Economia, Formazion e Recerca. In quel Departement des el cresciu ein tins es uffizi, un gron success per el es stüre er la convegna de commerci libre con l'India o quella con l'Indonesia, der quella con stadis de Mercosur e l'Ersules ultimas trattas, quella ven pel moment trattata in il Parlament, una convegna ci des un important pass per l'economia svizzera. Nada schmanciare ist Guy Parmelet, der era il president della Confederazione durant un dels ons de crisi de Corona e la surtutte de Simonetta Sommaruga de quella volta del 2021 al presidi e usche al management de crisi. El a l'amo assasi as abilitatsco de stadi e la discorri pel cusal federal de feis les mesures de feis al minister de sandà alle berse e que ersch la critica della grande giusta or de seis per ti. La politica agrara es un dossier ci ti la accompagna. La hai dat differentes votazions era l'urna, per exempel tant sur de la nutritura sco la domenica passada, o l'ura era iniziativas de pesticids o prova de baivernetta, quelles al tuotes gudegna a l'urna.
1: Ed ele sto davant de ve, curaci ni pi turbulent per l'economia svizzera, ils devo sons, curaci Donald Trump, davant o president di Stadis Unies, e do, bemus 80 buona viglia anvers la Svizzera.
6: Sì, Guy Parmelet insieme con la consigliera federale Karin Keller-Sutter els han negoziato con gli americani ci han schmanacciato alla Svizzera dazis de sur 39% con visite in America e discussioni intensive con gli americani han Parmelet e Karin Keller-Sutter potuto sbassare quels su 15% la situazione es amo d'una instabile. Se restaina giusta su un livello internazionale al più grand palc a Guy Parmelet surni curci a datlin scunter tanter la Russia ed ils Stadis Uniz a Genevra, Joe Biden de quella volta amo president dels Stadis Uniz e Vladimir Putin president della Russia san in scuntrats quadera del 2021. Aduna, con seis möt modest a Parmelet gestui una o situazione difficile, però era d'una con humor, qual er mosa curcel es stat als Championatis Mondials de Balapé in America, con su el chapé Switzerland Great Sins 1291, in chapé, con un messaggi a Trump e las discussions de dazis ci ha procurà per attenzione.
1: Also, wenn Sie vor un po' an voz, ma il più interessant quasi, tra una dimissione di un consiglio hier federale, ad una grande domanda, ci succeda? Perché Fabia, ci succeda?
6: Il Partito Popolare Svizzera sta scoprimo sclerir due domande. Succede un Roma? Sono un Romo ed essi esser un uomo o una donna. Il Partito Popolare Svizzera non ha a momento una donna in il Consiglio federale, forse c'è che è smuda in dezembre per le elezioni. Ed una donna della Svizzera francese fu Céline Amadru, da Genevra, ella è consigliera nazionale e d'un dels chos alla testa del partito. E si comincia naturalmente il carousel di candidati e candidati e là è erde da dire il nome della consigliera del Stadis Esther Friedli, la Sangala Leise ist das Spiel 2019 in dem Parlament in Bern. In Diskussione ist però la Consigliera de Turic, la Consigliera Governativa Nathalie Rickli. Ella ha una fitch buona reita Berna, causa c'è ella dera Consigliera Nazionale e l'experienza usa l'Executiva. Però alla fine è si un po' pro l'elezione del Papa. Cici va co-favorit, non è per più l'ora la persona ci viene eletta, va in ervis esemplare che l'ultima volta per le elezioni per la successione de Viola Amherd. Claire favorit der Markus Ritter, er Präsident del Spaurs, eletes per anü el Outsider Martin Pfister. O er statel cast der les Elektions per la Succession de Dale Berse, grande favorita Eva Herzog, elete es finalmanschnide Elisabeth Baumschneider. Ed a propos Guy Parmelet, el der una Elektion de Surprise in se. Ja schon dat Chels Exempels, per exempel der Karin Keller-Sutter o Albert Rösti, el Sunitz ila Kursa sko Favoritz ed nüt seletz.
1: Also wenn sie no imper noms, sie wissen ramplazar Guy Parmelet, surtout che ci per tocca si in una Welche, ni in Welche wese ramplazar appunto el sko Welche, ma ed dat anche in a otra donna dece importanta e è una figura importante per la Partita Popolare Svizzera che è la consigliera federale Magdalena Martulo-Blocher. Sì, chances?
6: Magdalena Martulo ha con sia EMS che mi naturalmente un intensiv menster, ma cocella diger un ci fa gran plagiar. Per ir entro il Consiglio federale, stessa dar su, quesco quella volta se sbab, Christoph Blocher, er finanzial manch, fus un post sco consigliera federale main lucrativ, sco chef della EMS. Ma erce Martulo ves muschias de candidar, veni greif. Ella is entro il Parlamento una persona fige di spitaivla, quad essi grande resistenza or dels otters partiz, per nire lettere drovle erles wust dels otters partiz. E quelles fam plütöst lura persones mein di spitaivles entel Parlament. Esa stol lura schanter, wo leirir in una kurse per un setz, sapiont, chatter l'elektion, nusere el resultat un dels milders.
1: E per la partei da setz, per la partei da populare Svizzera, c'è monti osa ca la situazion osa?
6: Ma pel partì non è probabile il milder timing. Pel partì popolare svizzero fu probabile stat milder se Guy Parmele fu i prossimo, che aveva dato un po' svunch per le elezioni, l'attenzione ci sorvegna e cerca un consigliere federale, quella è una dina grande. Ed un altro aspetto è la domanda, la domanda dels departamenti. Pel momento è Beati Ansel, chef del Departamento Federale di Giustizia e Polizia, EJPD, e ter probabile vuol lo risultato al Departamento che Guy Parmele anempe, il Departamento Federale di Economia, Formazione e Ricerca, WBF. Vuol dire che il Partito Popolare Svizzero stesse risultato al Departamento Federale di Giustizia e Polizia, un Departamento che il Partito criticesse ad una ferm che può essere interessante. Interessante è che c'è l'ultima volta che il Departamento era in mans del Partito Popolare Svizzero era con Christoph Blocher, vuol dire che è stato una vengeance in Nann e da spela ha al Partito Popolare proprio improvvisato nasce vai sur quel Departamento, danà sur tour la responsabilità tanto per il dossier d'asil. Per lur politica è ad una stata d'avantaggio se quel Departamento era in mans socialdemocrats. Also als prossimi 2 mesi e mezzo finter l'elezione, il 9 de dezember, la sessione d'invierno, qua vengono giure fic interessants mais.
1: Vinde mais fic interessante, il 9 de dezember sa vengono allora ci vini successore, ni successore da Guy Parmele, LCO Ozza annuncia das Retreir se la fin di on che si adesso sto in de Jons an Uffizza. E noi sono Daniela Vos, se la stad 26, e la stad 26, che la son stada cioda e siccia, anche per siccia, e manco di vista grigiunga, e sto in settembre. E lì su Zeios ho discurio con SRF Meteo per mettere a lì la situazione e per vodarci dat forza mi romanti o ciover.
7: Con quella col vest della Svizzera ha il grigion gli un po' infortuna durante la stada 2026. Singulas razzadas han procurato per pacca aua. Il grigion del sud ha la quantità di pleuve già stata scositata per questo tempo dell'on. Il grigion del nord e centrale per contro ha dato bella metà di quai ci detto schlöde in sta, usce Christoph Sigrist del SRF Meteo. Più malza è stato ordvist il grigion il settembre.
8: Ganz konkret im Rheintal und in der Selva, da hat es zum Teil nur 15-20% vom üblichen Niederschlag gegeben. In Chur zum Beispiel hat es 13 mm Regen gegeben. Also das ist praktisch nichts für einen ganzen Monat. Und wenn man die Statistik lang anschaut, mit allen Messwerten, dann ist das Platz 2, also der zweittrocknigste September in der ganzen Statistik.
7: La quantità de pleuve, die ci ha dat in Tanza, è fitch sur visibile. Per vicel confine de Naif, sei però 8, konkret sind 3.200 m, Kula la plöv gel meint per grande part illes aus, in peder restar in forma de naif sulles montagnes. De pü spranze, punto mildre meint, dett in a situazion speziale il mar Mediterran.
8: Das hat im Moment 2 bis 3 Grad höhere Temperatur als sonst in dieser Jahreszeit. Und das ist sowieso jetzt die Jahreszeit, wo es mehr am wärmsten ist vom ganzen Jahr. Und jetzt ist 2-3 Grad wärmer. Und das heisst auch, dass das Mittelmeer viel mehr Feuchtigkeit abgibt. Jetzt muss einfach nur noch eine Wetterlage sein, wo die Feuchtigkeit anzapft, also wo von Süden her die Feuchtigkeit zu den Alpen geführt wird. Und dann wird es richtig viel Regen geben bei uns. Es ist immer so ein bisschen ein Wabong-Spiel. Also, es kann dann auch zu viel sein, die Wetterlage im Herbst, mit diesen starken Niederschlägen vom Mittelmeer her. Die kann wirklich auch zu Überschwemmungen führen. Aber wenn sie so ein bisschen moderat daherkäme, dann wäre das optimal für uns.
7: Si dette loro mo püsses de quelle razzadas, es podes almain pisserar per de pü aues ed usche nudrir er laue de font, conclude Christoph Sigrist.
1: Metrologia, l'ora e l'agricoltura, che è una simbiosa. Deja ja ei chilas Alps en Schkardjedes, schon pi Botke, ston ci schio, verfanin sto erbe ple, ma i dat naturalmente anche denia la Wuchspilz, Puchs. Ja, per esempio, da raccoltare i Tifels, i Zardöfels, la ma l'intera. Schu, per esempio, Jon Jacen Flure della Valmustari ci fa, im moment, gli schella la Wuchs. Florin, Jon, e sto? Na, bece gi dar, ma avurdar e tarlar.
9: Las maschines de la raccolta de Dardöffels sün un ciampa Müstair i la Val Müstair lavuren plenemens de spö undi. Enche sum de raccoglier una o l'otra de las 5 hectares del paur Jognacen Flura.
5: Noi non so proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico se c'è a venire a garantire 20% mai in varazione air, ma naturalmente con quella sutina avesse potuto essere naturalmente 50% e la qualità è un po' male. Allora, vuol dire che non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente esistente una qui una qualità air per vendere.
9: Con powder d'öffels si può fare già lavoro perché la raccolta è meldress. Ma, usce ogni accen flura, sai adegnire a breuc minchan con otras circumstanzas. Per esempio, doc minchan uno l'otter ciamp ci porta più gera raccolta d'ardöffels e certs ci portan più poc. Un otran sa quell'ura zozzura. Per cui sai a tenorel l'influenza del paur sun la raccolta be una piccina part. Tot il rest sai dipendente della natura. Per una raccolta perfetta d'ardöffels trovesco circumstanzas perfettes, usce ogni accen flura.
5: Una è massa sud, una è massa molla, se quando non sbiamo già tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio fino a metà on relativ blera, ma verso la fine si contenta di disimpadamento, perché allora può essere le malattie da sbulaise qua, e sono un po' più problematiche. Ma in inizio dovrà proprio blera, perché se non ha qua, sembra mai una retta raccolta.
9: E quest'anno non è già quei gia a vanda plövgia già al principio della stagione. Usè alla sutigna da quest'anno giunò tenor l'organizzazione della branche suis patat in tutta Svizzera per una raccolta usè piccina quencia me. Qui ho erba doi ogni accian flura. Il Val Müstair però si già preparò già da spedizioni su usè sutines.
5: Non la possibilità da salvare per garantire verso 90% delle parcelle si funziona tutto. E ci sono a botte, e qua c'è nuova veramente a salvare la situazione e c'è niente a venire con il nel blau.
9: Usè, sai a el content con la raccolta d'ardöffels sun sias ciamps, usè ogni accian flura. E se tu già a couplan iso, sai el er in un perdis affin col rest del ciamps d'ardöffels.
1: La raccolta an Val Müstair e domenica vien faccia i grand til, perché la raccolta, la festa da raccolta di remanent mossa RTR lo in livestream che domenica o domenica a partire dalles indes scu livestream balletz impressionons della Val Müstair Cotter Nux. Che fesi sto di magazzin da mezzde di zduz de chover il deci Guy Parmalin o annunciè cel cala scu consiglio federal sen la fin di on responsabile per il continuo è stata Prisca Bundi, la redazione delle novità oggi Alexi Baselgia e dai microfoni a sua compagnia Toni Poltera. A 6 minuti e le 12 mesi, lo date co le gratulazioni.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado el bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Ezio il magazine de Metz di Essensus Bein informos e vains a temper las gratulaziuns de RTR ozils 2 d'Oktober. Al microfon Natalia Diller. Ado una gratulazion per Sandra Tuer de Au in Centun Sangal e ella festaggia sia 48 anniversari. Per ella si è scritto: Cara Sora, da tot cor cordiale gratulazion sintiu curonto chavel. Gauda tiu di, car salit stils culms giù e la bassa, tia Sora Gronda. E nos podans dir la aniru cun proteger.

aniru con proteger per gratulir alla Sandra Tuorda au in centun Sangalla alla festaggi il 48 anniversari. Vrin es Arno Caminada ci festaggi il 50 prel es nia scrit. L'intera famiglia gratulesce e giavisce tot mo il bien a ti. Grazie fec per bene qual survec che ti es fac ni fas vinavon per nus. In BG e car salits de nus tuts. E per Arno Caminada te lines nus a Gotthard con Thunder and Lightning.

Dot Heart, Thunder and Lightning per Arno Caminade de Vrinci festaggia il 50° anniversari. Angelica Foppa-Caduff, Schluein, oriunde de Rueras, pot festeggiar si 70° anniversari. Er ella survien una gratulazion in scritt. Cara mumma, dunna, tata, sora ed onda. Nos tots je vijain a ti de tot cor tot il bien sintiuna telezi. Ussa, cun sia tontons, pren tot pli lef e gauda la vita cun tia famiglia. Cars alitz, de tes cars. E scucis tuce per una mamma terlainz nus musica per mammas omis dus cun cara mumma.

Am Schluss. Cara Mumma, per gratulere ad Angelica Foppa Caduff. Da Rueras ci festaggia si è zatentive l'anniversario. Meinrad Livers a Trun festaggia il zatente cingivel. Er el sorven gratulazions. La suprestanza ed ils collegas da cant del cor viril Ligia Grigia. Gratulation, gevision in bigi de fiasta ed anc biaras, bialas, uras en compagnia. E Claire Cetterlein, allora, il cor viril Ligia Grigia, oz con la montagna.

0: La montagna è centur il cor viril ligia grigia, ter l'oper Meinrad Livers de Trun, ci vistaggi il 75 anniversari. E allora ho Ottilia Kohlenberg de Cuir, ozimbunura podia annunciar per la cupina, quella va alla Claudia de Marmes de Salof.
1: Io le saluto mia nazza e di gratulare della e di visel tu bien, per si usi son tavolon de nascenza. Con car salit ed in BG.
0: Quelstra metà in zanetti rimanci fitch gugent con nostra cupina Salofter, Claudia de Marmels per se sentevel. E due sese quardens luna e iflas lins de telefon, se avesse sgugent de gratulere in spontana quel cin nuzza gela chanza. 0800 20 25 30 o scrive un WhatsApp al 079 200 70 07.

77 Bombay Street Drifters in the Wind. Il Livio Bolfoni de Souche a scritto un WhatsApp per gratulare a sia frir Lino, ci festeggia oz sia 14 anniversari. Ciao Lino, gratulesch e tot il buon per tes anniversari. Grazie per tot ce fas per mai. Muchas gracias e per les otre

Ed ossa ho il prossimo gratulante che giusto pende un po' in mema bot il telefono. Samir Afrug da Send o telefonò al Vesco Gent da gratuler alla Aita che donau per 45 evel, già viger tutto il buon e qui con Paulino Noclà ed Engiadina. Ed ora lo pende sul telefono a complinza naturalmente il giavis da musica e la gratulazione.

0: Angelin de Paulino Klapper, heute geht es auch zu verstehen, das 45. Anniversary. Das Telefon ist aus Kladinot. Darf dann Allegra.
1: Allegra, Donna Natalia.
0: In nuovem
1: Salut. Eles gratular a mia sobrina, Merblina de Canal, de Dardez, e già vivere tutto il buono, e non sa preciso quando le 65 o 66, in ogni caso alla il tempo di pensione ella. E ormai c'è una sentita aite esersi giusto l'essere gratulare da daita che da naucola derina vosina cosa sta in papi da lungida c'è visare in tocco della musica da taraspi i su sunga il barblino la trombetta e c'è visare tutto il boom s'andà in avanti in lundes di inserzaina la cinquina.
0: Buonissimo. Allora, te l'hanno nus, la marcia cromontana della Società di Musica di Terasp. Signor Kla, grazie fitch per il telefono e un bel 7 mezzo di.
1: Stessa manch, grazie fitch e da revai.
0: Adio. Merci.

0: Nus Giants del Show a der Dates per la prossima gratulazione. Lo is la Yvonne Andrea al telefono. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia. Mi avessi ingratulato a Berblina da canal. Ciara Berblina, partita anniversari, te gratulaini, Reto, Giorgia, tutto il buon. E faccio ti restare frisce e possiamo gli alder bless, besons. Con nostra compagnia e senza nostra compagnia.
0: E questa va in se erscleria in se l'etete della donna Berblina ens no dens del tutto giuro si dei 65 o 66 ma i dei 67 vel alla dit.
1: A muin de più in quel caso.
0: Ma qua non fa un guetta. Un de più più poc non importa.
1: No, no, si dei sfrisi saune i contanti lo risquai.
0: Beh, preciso. Allora, gratulanza per 67 Ever alla Berlina e qui con Johnny Hill e Ruf Teddy Bear 1-4.
1: Buonissimo, grazie Fitch.
0: Grazie per il telefono e bel 7 mezzo di.
1: Grazie, arrivederci. Arrivederci.

0: Simplement bella questa storgina del Johnny Hill con Ruf Teddy Bear 1-4 per Berblina del Canal ci festaggia sia 67 anniversari e per ella dopo giusto in Cina prossima gratulazione ci veng della isolina Andri Allegra Mainz
1: io les gratulare a Berblina e ti auguro tutto il buon sandai fortuna e spera in cielo vender c'è ne a fudere. Ci non può dare un papà taffer insieme si bevere un buon caffè.
0: Usè c'è tramite eins invits alla Berblina congratulazions e quell'ora con in touch musica della Società de Musica Cierfoldera Lü il Gamsgebirgsmarsch. Grazie per il telefono, Isoline Belzeva Metzvi.
1: Arrivederci.
0: Adiam.

0: Il Gamsgebirgsmarsch. Sono della Società de Musica Union Cierf Fuldera Lü. Weinsete l'Oper Berblina de Canal ci festage il 67 anniversari. Ed es lüne in quarte del telefon es usa Maria Vincenz de Cuira. Allegra.
1: Buonasera Natalia. Io les voglio ingratulare a mia sora Rita Montalta de Mureisen, si ci attontava. Cara Rita. Nos gratulain, je vijain a te to, to bien sentiu se atontava, cli, ci vantira, ora vantou buona sanadat. Adem que te sa pesen dic, da cogin de quasi sua tiancia a tes hobbies, se di cantani, fa piatta, non c'è che ti asca, quai mondi che te sa pesen dic, fa quai. A quai feteu in nom di sferlunz, cum familias.
0: E tu sei se svidel per feste insieme?
1: Sì, ad un grazie per l'invitazione, naturalmente, della. Tu sei se svidel per piastra, si morei son si con Chiarella. Sì.
0: Allora, accompagnanza su la festa con musica, Willi Tell di Nisel Achli La Bambalelo per la Rita. Grazie a Gianna Maria per il telefono e allora in una bella festa.
1: Un grazie a te, con il video è, ad un bici, stai bene.
0: Adi.

0: Leona Lewis con Run in 5 minuti is l'une e mezz. Ides, ince de regalir qualcosa, bons del bogna in giardina. Mince di do quei duas entreges per qualcun ci ho surfnie gratulazions. Oz ven quels bons l'ora alla berblina del canal, der deiz ci festage il 67 anniversari e la ho surfnie pieces gratulazions. Oz ci vigens ince un bel di de festa e todel bun.
1: RTL, las gratulazions.
0: E adesso ci vedi a voi sentire un bel venerdì di mezzodì, una bella fin d'efna. Noi siamo in l'ora del show domenica, live della Valmisteir, della festa della raccolta. Se non vai sentire in plans, l'ora di gente e spera vi. Mio nome è Natalia Diller, Stebein e fin un'altra volta.
1: Il suo intermezzodì per RTL.
2: Con scovrides. Hits e sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: I elles duas, io son Alexi Baselgia e quai dati da nov. Guy Parmelin annuncia auzavant mezzdì che il ciala scocusia federal e Svizzeres e Svizzers con in rente de veia decina an davant al genè in zitta pli en le borsa. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette se uffici sin la fin dell'on, suenter indigenz e gist suenter se secondonsco presidente della Confederazione. Quei al comunicavant les medias a Berna. Il politica della PPS a 66 ans. Se secondon presidial è ferme in pleni. La dispita de douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avart il pacchetto convenies con l'UE en mod duas de las numeruses facentes. Davart la successione de Guy Parmelin decide l'Assemblea federale en la sessione den Viern. Le rente dell'assicuranza per veis e survivenze e dell'assicuranza d'invalidità crescono per circa 1,6%. Quei al Consiglio federale decidiò ed è uscita su andare la raccomandazione della Commissione federale. La rente minimale dell'AVS e dell'AI per una persona singola con una durata di contribuzione complina cresce da vendel genè che vende da 1260 sin 1280 francs. La rente maximale cresce da 2520 francs sin 2560 francs. La decisione del Consiglio federale procura era per midadas tra il provvedimento professionale e tra le prestazioni supplementari e transitorie. L'anteriore facente della Migro, la Micasa, stosserà 4 de sias 30 filiales. La stizione de mobiles va era in 9 mounts. Chi che è il nuovo possessore della facente, na vol Micasa bec tradir. I si tratta di una gruppa svizzera di investiders che sorpia 100% delle azioni della Micasa S.A., come ne chiesce l'interpresa sin domanda dell'agentura de novità AVP. En la Val Russa in tanto mustes un vic, en 82 norse scrapadas, elles encrudades sur in grip. In grande parte las norses, nun ademain 60 fin 70, tocchen al pur Marcus Berta de Segnes. Vers RTR a quel confermale tragedia che capitade vant punt trai semnes. Rapportale in prim da quai aveva la Gazette Südostschweiz. Il motiv è non clair. Il pure dentant per schwans che les norse sein venides schiacciades. Sed in luf, din chaun, usciad ein outer incident, na possian ins bechtir.
2: La meteo.
1: Ozventemens diese beraten Nivels e Phases sulle Jives. Consont il Grigion Centrale ed il Grigion del Sid schon era quinta con Uradis. La temperatura maximale è a Murezza tra 17 gradi, a Savognin tra 12 gradi ed è nel Grigion del Nord dati 30, 20 e 22 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di ter RTR.
2: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
0: Musica non-stop.

Musica per i mischiati. Per Tai. Per Mai.

0: Les novitats de RTR.
1: I el Strais, jo son Alexi Beseglia e quai dati de nov. Guy Parmelin ha annunciau avant mezzdì che il chiala scocusia federal e svizzeres e svizzers con una renta de veia d'ecna han de vendel genenzig de pli in la borsa. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette ses uffizis in la fin de l'on, suenter indigens e gist suenter ses secondons co president della Confederazione. Quei al comunicava ant les medias a Berna. Al politiker della PPS a 66 ans. Ses secondon presidial è ferm in pleni. La dispita de douane con il Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avart il pacchetto convenios con l'UE en mo duas de las numeruses facentes. Davart la successione de Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Las rentas de l'assicuranza per veis e survivents e de l'assicuranza d'invaliditat crescen per circa 1,6%. Quei alcusei federal decidiots ed è uscia su andala recomendazione della Commissione federale. La renta minimale d'AVS et AI per una persona singola, con una durata de contribuzione complaina, cresce de vendil gené che vende 1.260 sin 1.280 francs. La renta maximale cresce da 2.520 sin 2.560 francs. La decisione del Consiglio federale procura era per midades tra il provvedimento professionale e tra le prestazioni supplementari e transitorie. In la Val Russa, in Trento Mustes un vic, in 82 nurse scrapades. Elles incrudate sur in grip. In una grande parte delle norse, nominate in 60 fin 70, toccano il puo Marcus Berthe de Segnes. In vers erte era quel confermale tragedia che è capitata vand bun tra i semnes. Reportale in prim da quai aveva la Gazzetta Südostschweiz. Il motiv è non clair. Il pure dentant per schwas che le norse sein venides schiacciades. Se din luft din chaun usi ad ein outer incident na possian in zbechtir.
2: La meteo.
1: Ozlent mit stisse beraten nivels e fase sulle jives. Kun sont il grijun centrale dil grijun del sit ston ero quinta kun uradis. La temperatura maximale è samurez unter 17 grads, a savoninta 18 grads e den il grijun del nord ati 30, 20 e 22 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Con sempre verts. Hits. Escovrides.
3: I confess I love you.
0: Musica non-stop.

0: Les novitats ter RTR.
1: Ielas quatter, io son Alexi Beseglia e quai dati de nov. So entra in Dijons Chiala Guy Parmelin sco cusia federal, la fin de l'on. E la ciclista Mara Winter diventa campionessa europeica U23 della corsa sin via. Il Consiglio federale Guy Parmelin remette se uffizi in la fin de l'on, suente indigenze e gist suente se secondo onsco presidente della Confederazione. Qua al comunicava ant les medias a Berna. Il politico della PPS ha 66 ans. Se secondo un presidial è fermo in pleni, la disputa da douane con gli Stati Uniti e la discussione attuale nel Parlamento avanti il pacchetto convenios con l'UE è in modo due delle numerose facentes. Davanti la successione da Parmelin decide l'Assemblea federale in la sessione d'invierno. Consumentes e consumenti devono essere protegiti meglio, scelti prezzi per abbonamenti digitali vengono di applicarsi, per esempio per servizi di streaming o di piattaforme online. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione in questo senso senza discussione. Il Consiglio federale va d'accordo con l'incumbenza. Osa il Consiglio dei Cantoni da trattare la faccenda. Il pilots della Swiss augmenten il squitch in la società aviatica e le dispite per il nuovo contratto collettivo de lavoro. Pliche mille commembers della Federazione de Pilots Aeroports ha sottoscritto in breve avverta la direzione. Le trattative per il nuovo contratto collettivo de lavoro vanno da l'avri, con pretensioni a riguardo il plans de lavoro, la chiaria de lavoro e la paia. E in breve als Pilots e las Pilotas exprime il direttore della Swiss, Jens Wehlinger, Chapienche per il Zgevis. El menzionesce dentant il squitch economic ed il svilup dels costs. Ed anche in novità del sport, la ciclista svizzera Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via in la categoria U23. La specialista del mountainbike che è cresciuta sia nel Grigion aveva mancantà al campionato mondiale avanti in emna sco quarta, ma per pauc il podest. Osa il campionato europei che è in la Slovenia e la giufna de Ventions stata l'esperta in il sprint di una gruppa da quattro ciclistes e da guadagnare la medaglia d'aur.
2: La meteo.
1: Ozzent mezzisa berat nivels e fase sulle jives. Con sont il Grigion centrale ed il Grigion del Sud stan era quinta con uradis. La temperatura maximale è a Murez in 17 gradi, a Savoninta in 12 gradi ed in il Grigion del Nord dati maximal 30 20 e 22 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì der RTR. Und Semper Verz. Hits. Escubridas. Musica non-stop.

0: SRF 1
1: Per vus al puls de la musica.
2: Dal sempre verd. Sur il hit. Finter la scovrida.
1: RTR.
2: Uscivere a scolavit.

Domingo sera che ci pertoccia il sport bicengal hockey regional con il derby engedinese Samorezza contro Engedina. Na domingo sera il Balapè e la partita della Svizzera, della nazionale svizzera contro la Slovenia, che è la partita in giro in carta la Snow a Luzerna. La Svizzera già partita Fitch Bayern con la Nations League, due partite, due vittorie, sei gol facci, nin gols survenia. Domani voi contro il secondo ferm alla tabella, amici casi va da due partite, appunto contro la Slovenia, els on ineda guadagnia ed ineda giuia pari, ineda guadagnia 2-0 e l'altro ineda giuia pari appunto 0-0 ed in secondo nella tabella scudetti con 4 punti. Domani si viene una partita Klaff in Spodekra e franche le due ferme squadre da quella gruppa in ci gioiano in contro l'altra Svizzera in contro la Slovenia. Il trenador Murad Yakin o dice ci sapcia giur con la ferma squadra ce le vede a disposizione Claire, Noxens Ragordagni e Savagni, Brel Embolo e Granit Xhaka e il Senjo prevede loro delicts in connex con il certificato da Covid-Bitch e il cadre che steda, ma ciò sono tutti fitti e sapciano giuir. Zulecchi tocci e veggia il momento se il plaz da Palapè scutal calzaves esser miglior. Che ti aspettessi in ascisa e vale per tutti due le mademas premisses. La Svizzera contro la Slovenia domani sera da perseguitar. E che coa Tiziano Ferro, destinazione mare.

0: per Anna Giacometti sei stau ozzel da vus de dina sessiun. La Cusliera Nazionale Grigiuna ci ha decidiu da calà anticipada main e stada la da vus jeda alla sala del Cusliera Nazionale. Io dau gron applaus, mat flures e strocles per la Bergagliota ci ha decidi sei stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi da in tirina tragedia ci ho dau alla Val Russain dianter Mustaira sum Vich. Los en 82 nurses crapadas ava un redon 13 amnes per qua ce las en dada su ringrip. La gronda part de quelles nurses era del pur Marcus Berter de Senyes. E lo dec de RTR, cel se disedirs ce las nurses vagin pagliau in a gronda tema, a scelloc fossi quai bedia scabagiau. Mi dai nano al mondo sport da velo. Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufne de Vignons Maragiau, ce la sappi bedia crai e la vagi al sentimento da semie. Mara Winter va alla sco indels talents als plen permettenz al sport da velo svizzer. Tant parots, vi divise da vos in a biala sera, a vina vaun bien diverti main col program da RTR.
1: Sei da sonja cun RTR, jela sei sedus.
2: In a bella sera cun RTR.
1: Bel presentez time cun Nox alla mesa, l'instrumentale e davanti anche la raccolta an Val Müstair, ni scucci Jon Jacin Flura e Micia, con si stifels, con il blu.
3: Non la possibilità da sauar per garantire verso il 90% delle parcelle e geni davanti con il blu.
1: La festa della raccolta an Val Müstair, specie domenica, ci che è becin gal inscenazione turistica ma ben ci vin proprio il Louvre che è clear ma nox in proprio e stos a liter la raccolta scutala scudec bel is con nox al microfon Tony Poltera. E la raccolta di Stifels in Val Müstair allora in carte plus su Cotter Nox. Avant Katy Perry.

0: Las Alps crezen scardiedes, farfagn sto erbe ple, ma dat anche in un'altra lavucta raccolta pizpugs. E per esempio, da raccoltare anche i tifels, i devos, i zardöffels, la malintera. Scusa, per esempio, io jacen flura della Val Müstair ci fa in momenti scella lavucta. Flun, io e sto, nabicia, gidar a raccoltare tifels, ma a vordar e tarlar.
1: Las maschinas della raccolta de dardöffels sün in Ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamente de spö undi. Enche sum de raccoglier una o l'otra de las 5 hectares del paur jognacen flura.
2: Nu non sta proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico se c'è, io vengo ora a garantire 20% mai in varazione air, ma naturalmente con quella siutina avesco più di essere naturalmente 50% e la qualità è un po' più male. Also, vuol dire che non darà una buonissima raccolta, ma basotto la media, ma semplicemente ed estente una mo qui una qualità air per vendere.
1: Con powder d'öffels si può fare gira lavoro perché la raccolta è a meldress. Ma, usce ogni accen flura, sai adegnire a breuc minchan con otras circumstanzas. Per esempio, doc minchan uno l'otter ciamp ci porta più gera raccolta dar d'öffels e certs ci portan più poc. Un otran sa quell'ura zozzura. Per cui sai a tenorel l'influenza del paur sun la raccolta be una piccina part. Tot il rest sai dipendente della natura. Per una raccolta perfetta dar d'öffels trovesco circumstanzas perfettes usce ogni accen flura.
2: Un è massa sud, un è massa molla, se quando non è bene la lingua del paura è proprio scia. La malintera dovrà in inizio fin metà on relativ blera agua, verso la fin si contagia ed esempadamain, perché là loro possono dire le malattie da sbulaise qua e loro un po' più problematiche. Ma in inizio dovrebbe proprio blare l'acqua, perché se non l'acqua sembra mai una rete raccolta.
1: E quest'anno non è già quel giorno che pleuve già al principio della stagione. Usce alla sottigna di quest'anno c'è giunò, tenor l'organizzazione della branche Swiss Patat, in tutta Svizzera per una raccolta usce piccina quencia me. Qui ho erba due ogni accia in flora. Il Val Müstair però si è già preparato già da spede zini su un'usce sottigna.
2: Non la possibilità di salvare per garantire verso 90% delle parcelle si funziona tutto e si sa a botte. E qualcosa c'è nuovo veramente a salvare la situazione e c'è davanti con un nel blau.
1: Usce sai a el contento con la raccolta dei d'öffels sin si es champs, usce ogni accia in flora. E se tu già accuplano iso, sai l'air in un perdis affin col resto del champs dei d'öffels.
0: Ed a propos raccolta, osa domenica la gronda festa de raccolta in Val Müstair. La festa de raccolta in Val Ciava e in las grandes occurrences in Val, mince mai in prima domenica d'ottobre vengono indigenes ed indigenes, giasts e famiglie insieme per festivar e star da compagnia. Che ston? Stets be per topric esertis, svezer sogni un po' l'impression con star per Pacific sen canapè, con vordar il livestream dat rtr.ch, se nostra pagina d'internet, catezza per te delas endes, e las endes adis per essere exact, il livestream della festa della raccolta Val Müstair. E si va naturalmente a las fotografie stirs ci rende a mince cas e si dice un osa se nostra pagina d'internet son locatez las belles e bellezzas fotografie delle impressioni di on passo. E a partire da indes di allora naturalmente la versione 2026. Che qua è Peter Cornelius. Tu, entschuldige. Ich kenne dich.

E agisto sei l'istoria della conoscenza della scuola da Peter Cornelius, il cucciantin e sono in spanza 45 ons. Ne can sperti, time passa. Il tempo passa era un venerdì sera, 25 minuti passò la 6, sera sonca, 12 d'occiover, che fiss il stod, era da nostra parte. Ai microfono, a sua compagnia Toni Poltera, facendo una bella sera, galdì, galdì la findemda e tot vin bun. E becem blidar la findemda con la festa della raccolta a Val Müstair.

Ja, Javishame, Gale Force di Peter Graham. La ragion che io ho deciso per quel talk è l'energia e la forza che play a me, Fitch Blair. Blair diventa mente.

0: RTL l'instrumentale la saira der RTL
1: con scovrides

0: il di der RTL.
1: Jo bin au per vos in a survesta dels importants temas de dots venderdis. Miu nome è Olivia Christen. Buonasera. Spekulation sei adina puspedau, ossa, sei klar. Gi parmala essere tila se la fin de Dezember del Cussel federal, quai si anter radon in Dijons. Nadine se di non remplazabel sol politiker della PPS, cio si sont a sisons dece vaun las medias. I drovi ossa novas forzas ple giufnas per continua con la lavur. L'elección de din successur, nene successura de Gi Parmala al Cussel federal, è als 9 de Dezember. In moment voiden taun an tocken che Gi Parmala o siu de vos de lavur a Berna. Per Anna Giacometti se stau otzel de vos de dina session. La Cussliera Nazionale Grigiuna ci ha decidiu de cala anticipada main e stada la de vos jeda alla sala del Cussel Nazional. Io dau gron applaus, mat flures e strocles per la Bergagliotta ci ha deci se di stau in moment emozional da prender cumiau siantar siatons. Mi da interina tragedia ci ho dau alla Val Russain di anter Mustaira sum Vic. Lose no cionto duas nurse scrapadas ava un radon treze amnas per qua c'è la zendada su ringrip. La gronda par da quellas nurse era del pur Marcus Berter de Senyas. E lo dec de RTR c'è se di sedirs c'è las nurse svadien pagliau in a gronda tema a sciogliuc fossi quai bedia sciabagliau. Mi dai nano al mondo sport da velo. Mara Winter è campionessa europeica della corsa sin via alla categoria U23. La ciclista svizzera, che è crescita se al Grigion, è stata la più esperta alla Slovenia. Se antre si è vittoria della medaglia d'aur o la giufna de Vignons Maragiau, ce la sappi bella crai e la vagi al sentimain de Samie. Mara Winter va alla sco indels talents als plen permettenz al sport da velo svizzer. Tant parots, vi divise da vos in a biala sera, a vinava un bien divertimain col program da RTR.
0: La saira da RTR. Conscubrides

0: Kindlot.
1: Musica de temps, nur che mia mamma e mes bab eran anche giuvens. Quai en il sempre verz ter RTL.

Riccia cimuccia, da Dandri Pir. La riccia nu tradiscia quai c'è la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.

Negin sa de domenica peder. La veta è schinura senza loncettas. Ella tic-tacca e talacca e Negin sa contart che gli oi.

La leccia, da men rauch. La leccia es una reit cun ansa senza fin, ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tant'oras, il piccen va in stranglà.